0: Eiffel 65 con 80 Stars. Oh, ma lo sapete che ci saranno anche loro questo venerdì 19 giugno al Disco Radio Party di Rimini? Tra un attimo vi racconto tutti i dettagli. Stanno tornando anche i Jamiroquai.
1: Rhythmic History.
0: Volete la dritta giusta per questo venerdì 19 giugno? Allora, la Riviera Romagnola si accende con l'evento più travolgente dell'estate, il Disco Radio Party, che sbarca in Piazzale Fellini a Rimini per una tappa speciale dell'RDS Party. Sentite qua, tra gli ospiti, Eiffel 65, Marvin e Prezioso, Erika, DJ Ross, Magic Box e una grandissima sorpresa che vi daremo nelle prossime ore. Poi Matteo Episedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Ingresso libero, ci vediamo questo venerdì 19 giugno in Piazzale Fellini a Rimini. E nel frattempo su Disco Radio, Jamiroquai con Space Cowboy.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: il 1997, l'anno di Paradiso con Bailando. Oh, siete appena arrivati, dai che ci godiamo ancora una mezz'oretta con le hit che hanno fatto restare del ritmo. Tra un attimo, Be My Lover, Billa Bush.
1: Rhythmic History.

0: E visto che prima si parlava di Riviera Romagnola, del disco Radio Party, con tantissimi ospiti che questo venerdì 19 giugno arriveranno in Piazzale Fellini a Rimini, io vi ricordo che Disco Radio ha anche Riviera Romagnola, ma anche in Veneto, in Liguria, potete ascoltarla praticamente in tutto il nord Italia in DAB, che è la Digital Radio. Quindi se avete un'autoradio di ultima generazione, cercateci anche in DAB, ci potrete ascoltare senza interferenze. Oh, continua il nostro viaggio nel tempo, tra un attimo UBQ Project, Bumblebee, Molella, prima la Bush, c'è Bine Lover.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Molella e gli Other Brothers, quelli di... C'era If You Wanna Party all'interno del Rhythmic History Extended Version. Ci sono io, Alessio Luisi, con voi. E tra un attimo vi riporto nel 96 con Regina.
1: Rhythmic History.
0: Ogni sera torna alle 21 il Rhythmic History Extended Version, ma diamo il buongiorno anche a quelli che ci stanno ascoltando nella replica al mattino tra le 5 e le 6 in podcast sul sito e sull'app di Disco Radio. Dal 96, Killing Me Softly.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo.

0: di Rhythmic History Extended Version. Anche questa mattina siamo con voi, grazie ad Alessio che ritroverete questa sera naturalmente a partire dalle 21 per la dance storica di Disco Radio condensata in un'ora. Per quel che riguarda noi, siamo pronti ufficialmente a cominciare la puntata di oggi di Belli Svegli, anzi quasi Belli Svegli.
1: Lavoratori,
0: se ci siete, è già pronta una delle nostre novità, è quella delle 6:02. Ma buongiorno, buongiorno di nuovo lavoratori, benvenuti, c'è il Club dei Quasi Belli Svegli nell'appuntamento della mattina qui su Disco Radio che vi accompagna al lavoro, quando anche la vostra sveglia suonasse prestissimo noi siamo sempre qui con un appuntamento o l'altro a tenervi compagnia, a partire per esempio dalla replica di Rhythmic History Extended Version per arrivare poi a QBS Quasi Belli Svegli. Una bella novità già pronta per voi, abbiamo scelto il disco nuovo di Alessio e One Republic, si intitola In Your Eyes.
2: Novità.
3: Disco Radio.
4: Forza ragazzi, si va in scena. Sveglia.

0: con cui abbiamo iniziato l'appuntamento di questa mattina con i QBS quasi belli svegli. Oggi è giornata di richieste, sto già raccogliendo le prime tra quelle che ci avete inviato, non solo quelle ma anche i vostri messaggi naturalmente al 393 800 3000. E allora cominciamo a leggerne alcuni. Lavoratori QBS, scusatemi, lavoratori QBS va detto.
1: Lavoratori!
0: Buon venerdì, il ciel seren sfavilla lucenti e belle e fresche stelle, la più bella del reame è Vener Stella, reginella che nel dì relato ad ella ovviamente tutto e a tutti illuminerà portando serenità. Grazie Thomas, grazie anche al nostro Jimmy il tulipano, ovviamente grazie anche a chi?
2: Buongiorno, belli quasi svegli.
0: Buongiorno, buongiorno.
2: Io sono sempre bello quasi addormentato.
0: Eh beh, un po' si sente, eh?
2: Oggi è venerdì.
0: Sì.
2: Un'altra giornata di lavoro.
0: Uh-huh.
2: Sotto il sole.
0: Uh-huh.
2: E beh, che dire. È venerdì.
0: È venerdì, è venerdì. Grazie lavoratori!
1: Lavoratori!
0: Poi messaggi da sentire, chi c'è? Pronto?
3: Buongiorno Disco Radio, ciao capitano! Partiamo da Valbruna direzione Monza. Capitano, un attimino di assenza in queste mattine per tarda sveglia, viste i DJ set e feste varie in valle.
0: Uh-huh.
3: Detto questo, capitano, voglio mandare due saluti. Uno, sì, a Italo, mio amicone, e uno a Paolo. Detto insomma, se mi sente tutte le mattine voglio salutarlo. Capitano, oggi è venerdì, vorrei proporre un pezzettone che carica.
0: Sì.
3: Un po' aggressivo, se volete metterne un pezzettino mi fate contento. Si chiamava Io sono vivo, Spanned Guys, capitano.
0: Quello
3: lì carica senz'altro. Parole d'ordine, una è venerdì e una diciamo insieme lavoratori!
1: Ciao lavoratori!
0: Grazie mille Matteo.
4: Buongiorno capitano, Andrea da Milano. E soprattutto signori, oggi è giornata di super pezzone.
0: Sì.
4: Lavoratori.
0: E allora a proposito di super pezzone, vogliamo sentirne uno? Comincia bene, comincia bene. Si chiama Il Fuego Digital.

noi, me la tiro un po', diciamo così, dai, appositamente per noi. È il Fuego Digitale che abbiamo appunto ascoltato sul disco radio. Si va avanti però con Bob Sinclair e Kaisa, c'è I Can Wait.

0: mille Chiara e poi pronto.
1: Buongiorno capitano, buongiorno amici Sco Radio, Max Aronate Cerpeno, la piccola Parigi. Attenzione che oggi c'è l'inaugurazione, inaugurazione di Olona Land, il parco di divertimenti della Valle Olona. Venite tutti nella Valle Olona che oggi c'è l'inaugurazione. Lavoratori!
0: Lavoratori! Ma grazie, grazie mille. Poi chi c'è ancora? Pronto?
2: Buongiorno Disco Radio, Dino da Mercenasco.
0: Ciao Dino.
2: 21 gradi, sì? Temperatura estiva, bello, sì? L'aspettavamo da tanto. Buon venerdì a tutti, se anche da voi è venerdì.
0: Sì,
2: e lavoratori!
0: Ci siamo, grazie Dino. Buongiorno a tutti, QBS, buon weekend con il sole che ci fa pensare all'estate. Viva l'estate, scrive Daniela da Montebello Vicentino. Lavoratori!
3: Lavoratori!
0: Uè, lavoratori, con Sironi, Tomeo è vivo, annuncia un grazie a Lele che passa a prenderlo tutte le mattine. Lavoratori!
3: Lavoratori!
0: E poi pronto!
4: Buongiorno QBS, buongiorno capitano, Francesco da Rescaldina.
0: Ciao Francesco!
4: Questa mattina mi ci vorrebbe una bella canzone dell'ACDC.
0: Ah sì?
4: Black in Back! Dai ragazzi, buona giornata a tutti, lavoratori!

0: Beh, ragazzi, con questa mi si è svegliato anche il dottor Di Bruno, eh? Che tra poco, più tardi, almeno sentiremo con le ultime notizie. Ma intanto abbiamo già preparato uno dei nostri 80 history. Arriverà per voi dal 1986. Radio Party
1: Set, yeah. The Scrap and Drop. Grooving to the baseline. Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola. Bella.

0: This is Rap and Drop.
1: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
2: Non basta, voglio di più.
3: Più di così?
2: Ancora di più.
3: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
2: Di più?
3: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
2: Di più?
3: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
2: Più di così?
4: Autorigoldi
5: a Milano dal 1906.
3: Autorigoldi.it.
6: Ma non ci stiamo.
7: Nella vita ci vuole pazienza.
6: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
7: Geniale, hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
6: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
7: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
6: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
8: Brick OK, più vicino a te.
6: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
9: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
10: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
9: Auto Wow, lo dirai anche tu.
11: Sogni una cantina a vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.
12: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
11: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
12: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEVCC presso le sedi.
13: Anche se l'Italia non va ai mondiali, da Brum Brum c'è un'offerta da campioni del mondo fino al 22 giugno.
14: Davvero?
13: Sì, da Brum Brum trovi la tua auto ricondizionata a un prezzo mondiale, ma le offerte durano solo 24 ore.
14: Allora ci vado subito.
13: Scopri le offerte da campioni del mondo su brumbrum.it o vieni in store a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre. A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
15: Ciao Luca, non ho trovato l'occasione giusta per la mia auto.
16: Ciao Marco, vai da Stellantis and You Milano. Per questo mese c'è il fuori tutto con auto usate ai chilometri zero a partire da 6.900 euro. In più scopri i vantaggi per il tuo usato e per la rottamazione.
15: Prenoto subito un appuntamento.
16: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104, oppure visita il sito stellantisandyou.com.
17: Quest'estate Milano si trasforma nella capitale mondiale del freestyle. World Skate presenta la Hero Battle Cup. Dal 30 giugno al 4 luglio 500 atleti da oltre 25 nazioni si contenderanno la Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle. Ti aspettiamo a Milano, in piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale. L'evento è gratuito, non mancare.
18: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
19: Concessionaria Gvilla, www.gvilla.com.
20: Buongiorno a tutti. Buongiorno, sono Stefano.
21: Ciao Stefano.
20: Sto tornando in Italia.
21: Sì.
20: Sono in Qatar. Per cui buongiorno a tutti. Ci vediamo oggi pomeriggio in Italia.
0: Ma dai, che bello, grazie Stefano, torna presto. Intanto, tra le canzoni che ci chiedete, tra quelle che vi svegliano di più la mattina, tra quelle che vi danno più cariche ed energia, c'è qualcuno che ci dice: ciao belli svegli, a me tiene a pieno ritmo la canzone di Ralph, di Raff, Self Control 1984.

0: su Disco Radio, mentre stiamo cercando di capire quale sia la canzone che vi sveglia di più, che vi dà più carica a quest'ora del mattino e che vi permette di iniziare la giornata alla grande. C'è anche Paolo da Groppello Cairoli, che salutiamo perché ci augura un buonissimo venerdì. Grazie, grazie mille Paolo. Chi c'è da sentire ancora? Pronto?
1: Buongiorno Fabri, buongiorno lavoratori.
0: Buongiorno,
1: Angelo,
0: buongiorno.
1: Provincia di Lecco.
0: Sì?
1: Direzione Maranzate stamattina.
0: Sì?
1: Saluto il mio amico Corrado e gli dico: ma che stasera vado a fare le salamelle.
0: Ah, davvero?
1: Saluto Skeletor e Ciapparate, lavoratori.
2: Lavoratori?
0: Ma grazie, grazie. Allora, ci vorrebbe una bella canzone, ci scrive Michelle. Quella di Robbie Williams, anzi di... sì, di Robbie Williams. Si chiamava Rock DJ.

0: bravo Robby, che abbiamo risentito con Rock DJ. Chi c'è ancora? Pronto?
1: Buongiorno Fabri, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Belli svegli.
0: Sì, ci siamo,
1: Simone.
0: Ci siamo.
1: Questa mattina per darci la carica ci starebbe Outside the World di Sound Beam.
0: Sunbeam, erano proprio quelli di questa canzone qua. No, we aren't meant to exist in the outside world. Potrebbe essere uno dei nostri tamarristori questo. Ah, sì, sì. E lo è stato, se

ovviamente abbiamo avuto occasione di sentire un sacco di altre volte. E poi tra i messaggi che sono arrivati al nostro numero c'è anche chi ci scrive: Massimo da Bagnolo Mella, per me la canzone che ci sveglierebbe di più questa mattina è il disco dei Bon Jovi, era Living on a Prayer.

stamattina vi sento veramente roccheggianti. Anche gli AC/DC avevamo ascoltato poco fa. Tra le canzoni invece da suonare su Disco Radio in QBS, quasi belli svegli, c'è anche All Time High.

0: c'era anche Nico Santos, All Time High. Su Disco Radio dentro QBS, quasi belli svegli, stiamo scegliendo la canzone che vi sveglia di più questa mattina, che vi dà più carica in assoluto. Ma sentiamo anche chi c'è allora al nostro numero, pronto?
1: Ciao Disco Radio, finalmente sono arrivata al mare, Lori da Bergamo. Bello.
0: Fortunata te.
1: Ah, sto facendo una passeggiata.
0: Sì?
1: Bellissimo, buona giornata a tutti.
0: Ma ho capito, ma dove sei? Scusami.
1: Ah, dimenticavo la località, l'isola d'Elba.
0: Ragazzi, ma che bello, ma che bello. C'è già qualcuno che è in vacanza, evidentemente. E poi, tra le canzoni che ci segnalate questa mattina, e credo che questa sia davvero la canzone che ci dà la giusta carica per svegliarci in questo venerdì mattina, Noccio da Torino, stamattina ci vorrebbe un po' di cassa. Che ne dite di Magic Feet degli Unconditional?

0: Ovviamente ci siete voi al 393-800-3000, forse c'è qualcuno da sentire, mentre ci raggiunge anche il dottor Di Bruno che stamattina abbiamo svegliato con gli AC/DC e i Bon Jovi.
1: Ma difatti grande disco radio stamattina.
0: Sembriamo più un'altra cosa in certi momenti, sì, ma non stiamo a citare i competitor. Allora chi c'è? Pronto?
2: Buongiorno QPS, buongiorno belli, quasi belli svegli.
0: Buongiorno, buongiorno.
2: Qui è la GPG di Milano, oggi è venerdì.
0: Sì.
2: E stanotte è l'ultima notte, poi per 10 giorni sono a casa a riposare.
0: Hai capito?
2: Ah, non vedo l'ora, ragazzi. Un abbraccio a tutti e un abbraccio particolare al capitano. Lavoratori!
0: Ma grazie, allora benvenuti a tutti nel club dei QBS quasi belli svegli. Abbiamo già preparato anche le ultime notizie, o meglio l'ha fatto per noi la nostra redazione. Stamattina, come avete sentito, c'è Francesco Di Bruno che tra un secondo ci aggiorna.
3: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: E allora sentiamo quali sono le novità che arrivano dall'Italia e dal mondo.
1: Grazie Fabrizio, buona giornata a tutti. Partiamo dallo sport e dal basket. L'Olimpia Milano batte Venezia in gara 4 e conquista lo scudetto numero 32 della sua storia. Stagione da 3 titoli per l'Armani con Supercoppa, Coppa Italia e campionato. Il Comune di Milano ha approvato il quadro economico del prolungamento della M5 fino a Monza per complessivi 1.890 milioni di euro per 11 nuove fermate. Parallelamente anche la Regione Lombardia ha dato il via libera alla convenzione. Maturità oggi, la seconda prova scritta per quasi 528.000 studenti in tutta Italia, diversa a seconda dell'indirizzo di studi, latino al liceo classico, matematica allo scientifico, in Lombardia 78.000 i candidati, oltre 33.000 in Piemonte. Centinaia di persone plagiate, in un caso avrebbe fatto anche interrompere cure anticancro e provocato la morte di una seguace, a Torino chiesti 10 anni per la santona Carla Stagno. A Lecco da oggi il Ponte Vecchio è aperto al traffico 24 ore al giorno, transito in ingresso dalle 6 alle 11 e nel resto della giornata in uscita. Stati Uniti, Iran, la riapertura di Hormuz, traffico nello stretto in lenta ripresa, scende il prezzo del petrolio. Ed è tutto, le news, tra un'ora.
4: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi

Valentina che ci ascolta da Aosta, che dice: buongiorno Disco Radio, la canzone che mi dà la giusta carica ogni mattina è Under Control di Calvin Harris, nonché la canzone che mi ha fatto conoscere la persona che amo da 14 anni. Ma che bello, ragazzi, ma che bello. Peccato che non sia riusciti a suonarla, questo messaggio è arrivato un po' dopo, diciamo, il tempo massimo. Però ce la teniamo da parte, chissà che Valentina non sia protagonista invece martedì.

0: disco di Alok e Khalid che si chiama Dive Into Me su Disco Radio. Mentre ci sono i vostri messaggi, il 393-800-3000 è sempre a vostra disposizione. Chi c'è?
1: Mamma mia ragazzi, con tutta sta musica vi fate salire le pastiglie del 94.
0: Ma cosa le pastiglie? Ma no! Sentiamo chi c'è. Allora, intanto buongiorno Fabri, buongiorno QBS ed Andrea da Biella, lavoratori.
2: Lavoratori!
0: E poi chi c'è ancora? Pronto? Ah beh, certo, non può mancare, non può mancare, non può mancare.
2: Buongiorno QBS!
0: Buongiorno!
2: Il vostro
0: buongiorno
2: caffettiere.
0: Sì.
2: Ha preparato il caffè doppio. È venerdì e per me sarà un weekend denso ed intenso.
0: Sì.
2: Speciale, perché mio figlio Matteo, dopo 7 anni di studi in Texas, rientra in Italia.
0: Ma vero?
2: E sono molto, molto, molto emozionato.
0: E orgoglioso.
2: Buon weekend,
0: direi anche.
2: Ma lavoratori!
0: Grazie. Ma grazie per questo caffè. Più che meritato, allora. Intanto ci sono un po' di dettagli da dare rispetto a questa giornata. Siamo arrivati al 170° giorno dell'anno, la 25esima settimana del 2026, con il sole che è già sorto alle 5.36, tramonterà alle 20.47, luna crescente illuminata al 13,6%, e per tutti gli altri dettagli, come sempre a quest'ora, arriva il nostro almanacchiere.
3: Buongiorno! Venerdì 19 giugno 2026,
0: sì?
3: San Romualdo!
0: Certo.
3: E ricordate, impariamo tutti dall'aforisma di Socrate,
0: sì?
3: Che diceva: so di non sapere. Ciao!
0: Ma grazie allora al nostro almanacchiere, che ritroveremo lunedì intorno a quest'ora.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
1: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: Marta, conosci un'officina affidabile per la mia 500?
4: Certo! Vai da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. È l'officina ufficiale di Stellantis. Offre tutti i servizi dei brand Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot.
3: E utilizza ricambi ufficiali garantiti?
4: Assolutamente! E questo mese hai fino al 20% di sconto sul tuo tagliando. Prenota allo 02 23 31 20 89 o su stellantisandyou.com.
3: Prenoto subito!
5: Giugno inizia con un blackout totale da GV La Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS FEB Exclusive, tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
6: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta, con offerte speciali come MG ZS benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Estate alle porte?
10: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
9: Ecco qualche esempio:
10: Fiat Pandina da 12.490 euro,
9: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
10: Peugeot 208 da 17.990 euro,
9: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
10: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
9: Info su denicar.it.
11: Immagina un'auto che non è solo un'auto. È un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
12: Cupra Raval B.

0: www.radioticino.it.
1: Allora, siamo quasi pronti a cominciare. Come sempre a quest'ora del mattino la squadra sarà al completo, ma solamente tra pochissimo, per la puntata del venerdì di Belli Svegli con Omar Fantini, con Marco in redazione, con me sono Fabrizio Cironi. Non prima però di aver suonato il nostro prossimo 80 History, che abbiamo già individuato dal 1983. Abbiamo scelto gli Eurythmics con Sweet Dreams.

0: Ma che bello che era il disco degli Eurythmics, si chiamava Sweet Dreams.
1: Me le fai scatenare già la mattina.
0: Pensa che non ho detto niente di proposito. Oh, ma Mr. Lee? C'è, meno male. E allora, signori, in diretta
1: da dove?
0: Dai Gioia Studios di Milano.
1: Che succede?
0: Da ora in onda, belli svegli. E cos'è successo?
1: Cos'era?
0: Non lo so. E 5, 6, 7, 8.
1: Buongiorno.
0: Qualche interferenza,
1: gli alieni, gli alieni.
0: Non lo so,
1: non niente
0: lo so.
1: Non puoi dire niente sugli Eurythmics che cercano subito di bandirti qua.
0: Sarà stata Annie Lennox, secondo te?
1: Può essere.
0: Che un collegamento diretto con noi.
1: Basta dire quella roba lì della mia canzone.
0: Esatto.
1: Che fa svegliare le donne.
0: Esatto, okay. esatto.
1: Che è uno di quei falsi miti, forse? Sai,
0: ma
1: che lo dico,
0: oddio,
1: sempre, no?
0: Oddio, alla fine.
1: No, per me è vero. Cioè, io no, è una di quelle cose vere.
0: Sono d'accordo con te, però.
1: Che
0: qualcuno,
1: fa scatenare le donne.
0: Qualcuno potrebbe, come dire, vedere questo come invece un falso mito. Tipo, vogliamo buttare.
1: Però quei falsi miti che non rispettate più. Cioè, tipo, quelli che avete capito che sono finti, dai. Tipo, il gel fa cadere i capelli. Ti ricordi quando eravamo ragazzini che c'era quel gel blu che era più simile al Vinavil come effetto sui capelli?
0: Lo stai dicendo a me?
1: A te, vabbè, a qualcuno è successo. Però facci caso, quando hai smesso di usarlo, in realtà li teneva lì, nel
0: sì,
1: tuo caso.
0: Può essere che sia andata così.
1: Oppure tipo il colpo d'aria.
0: Sì, il colpo
1: cosa
0: d'aria.
1: Cosa per cui ci prendono in giro in tutto il mondo.
0: Esattamente.
1: Il famoso colpo d'aria.
0: Preso un colpo d'aria. Ma anche, guarda che nel mio caso invece, certo, io sono l'eccezione che conferma la regola.
1: Per te sono tutti veri.
0: Sono tutti veri.
1: Tipo, allora, aspetta 3 ore dopo mangiato per fare il bagno.
0: Bravo, un'altra di quelle cose a cui sono stato sottoposto durante la
1: fai
0: mia
1: fai ancora?
0: Infanzia. No, non lo faccio più.
1: Non
0: in realtà
1: bagno.
0: Non faccio più il bagno. 7 e 5. Ma può essere che

0: Beh, attenzione a muovervi verso il sole in questo weekend, perché pare che le temperature pam pam 40 Cremi. Gradi, 90 gradi.
1: E pensa che ci sarà chi starà ristrutturando la taverna.
0: Ecco, no, che meraviglia. Beh, però dai, in taverna è fresco, è fresco in taverna. Allora, a proposito di falsi miti, cioè quelli per cui un po' abbiamo subito anche, no? Il gel che fa cadere i capelli e aspetta tre ore prima di fare il bagno. Poi in realtà,
1: se esci d'inverno con i capelli bagnati,
0: ti viene il raffreddore, esatto, il colpo d'aria, quelle cose lì, no? E tra i vostri messaggi ci sono nuove segnalazioni. Pronto, pronto.
2: No, ma ragazzi, vogliamo parlare delle big bubble che erano fatte, certo, con la pelle del topo.
1: Fegato, io mi ricordo il fegato quando ero piccolo.
0: È una qualche parte del
1: fegato
0: topo.
1: Di topo. E che si incollavano allo stomaco. Se le inghiottivi.
0: Oh mamma, sì,
1: sì. Se le inghiottivi dovevi sputarle, perché se le mandavi giù si incava lo stomaco. La parete di stomaco coperta di big bubble.
0: Per questa non la posso leggere. Poi chi c'è? Pronto?
3: Che sei il peggiore.
1: Ma no, ma scusa. Ma sì, è giusto. Scusa, non farti le sigle perché diventi cieco. E se vedi il Massi non porta neanche gli occhiali, quindi direi che è sfatata, no?
0: No, no, certo, certo, cioè, vabbè, avete letto voi, però io non è che sono tirato indietro, pronto?
1: Nonostante nessuno.
4: In passato mia mamma mi diceva sempre: non mangiare dolci che ti viene l'acetone.
0: Aspetta, non?
1: Non mangiare i dolci.
0: Ah, non mangiare i dolci, non mangiare, adesso ho capito, scusate.
4: E poi ho scoperto ultimamente che è esattamente l'opposto. Che mangiare i dolci per i bambini fa bene, non c'è l'acetone, è proprio esattamente l'opposto di quello che mi diceva.
0: Siamo sicuri?
4: Ciao Vittorio da Borgo Ticino.
1: Sì, l'acetone è quello, è uno stato metabolico, è... Porca miseria, è una cosa legata ai corpi chetonici, sì, quando va in chetosi, infatti fa anche una sorta di puzzettina particolare.
0: Sì.
1: Però essendo chetosi può essere che il glucosio degli zuccheri la inverta. Può essere.
0: Sì, è quando sai di bresaola praticamente la chetosi, no?
1: Allora, sai che passa è un po' diverso tra bambini e adulti, secondo me. E negli adulti, sì, sto pensando se è proprio bresaola.
0: Tendi a puzzare un po' di capra morta, cioè una roba così.
1: È che è un po' diverso dalla bresaola, Fabri.
0: No, vabbè, nel senso, però tu apri un pacchetto, lascialo lì un po', poi vedi se, come dire.
1: Perché mi ricordo che tipo uno dei sintomi è proprio l'alito.
0: Sì.
1: Che sa di frutta matura, dicono.
0: Sì, è vero, anche il sudore cambia
1: però l'odore. Quando io sentivo...

0: detto pesca matura, no, quando sentivo, no, albicocca matura,
1: no,
0: più simile alle fogliature di Parigi mature, per esatto, dire come concetto.
1: Allora, falsi miti da sfatare, cioè quelle robe lì alle quali alla fine non credete più, no? Perché sì, in realtà si sono rivelate essere quel che erano, che è un po' il tema della giornata di oggi, che vado a recuperare perché ve lo voglio leggere così come Marco l'ha pensato. Falsi miti che non rispettate più, diteceli al 393 800 3000.

0: Su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di questa mattina alle 7:15 passate da poco, in realtà 7:17 per essere precisi, mentre stiamo cercando di sfatare un po' di falsi miti, cioè quelle cose che magari ci dicevano da bimbi o che in cui credevamo da bimbi e che in realtà poi si sono rivelate essere il nulla più assoluto, tipo la Big Bubble che se la mandi giù poi ti blocca tutto quanto, si incolla le pareti dello stomaco.
1: Si incolla le pareti dello stomaco,
0: ecco,
1: sì.
0: Ma penso non ricordo ancora.
1: Ma guarda che c'è gente che ancora non deglutisce le gomme per paura di quella roba lì, eh. Che tra l'altro io dico, ma secondo voi, per come viviamo noi, venderebbero una roba che si incolla allo stomaco?
0: Ma soprattutto come esce? No. Cioè nel senso, adesso capisco che l'immagine non sia delle migliori.
1: No, si elabora.
0: Ma viene digerita completamente?
1: Certo. Ma scusate, ma hai mai visto una Big Bubble nella cacca?
0: No, magari come le fibre esce intera, che ne so io.
1: Ma scusa, tu non guardi mai nel...
0: Ma oddio, tendenzialmente no.
1: No, dico tendenzialmente, però ogni tanto...
0: Dipende.
1: Un'occhiatina no, potrebbe scivolare giù.
2: Immagine della bolla che...
1: Vabbè. Esatto.
0: Oddio.
1: Molto bello, molto bello.
0: Vabbè, chi
1: come
0: c'è?
1: La pulisci? Cioè, come...
0: non lo so.
1: Io riesco... Ti ricordi quando la pubblicità delle Big Bubble era sì. Che ne facevano due, una dentro l'altro?
0: Sì.
1: Di bolla? Sì. È uguale, ecco. C'erano quelli bravi che dentro vabbè. La seconda bolla c'era la...
0: Lascia perdere, pronto?
3: Buongiorno amici di Disco Radio, sono Luca da Biella. Ma perché non si poteva bere dopo il gelato? Ma io ho ancora sete adesso, io non ho mai capito quello. Adesso quando mangio il gelato bevo per forza, mi faccio dare come col caffè l'acqua dopo.
0: Ma chi te l'ha detto?
3: Ciao, buona giornata.
1: Sai che questo non l'ho mai sentito neanch'io,
0: non
1: però
0: si poteva ragazzi, bere dopo il gelato. Thomas, non bere in estate bevande ghiacciate. Bene, la
1: sì,
0: congestione,
1: sì,
0: questo... ma per via della
1: sì,
0: congestione.
1: Sì, sì, sì,
0: ma questa
1: sì.
0: È vera però, no?
2: Anche il brain freeze.
0: Che ti
1: no, quello è vero,
0: sì,
1: quello
0: sì,
1: succede.
0: Sì.
1: Quello è ma comunque quella roba lì è terribile, eh. Quando,
0: allora, ti sembra allora, di cioè, morire, ti sembra.
1: Sì, lo spiego per chi non parla inglese. Quando bevi la granita veloce,
0: sì.
1: Che ti viene quel dolore pazzesco tra gli occhi, naso e occhi,
0: sì.
1: Che sembra veramente che ti abbiano sparato gli alieni da qualche altro pianeta e ti si ghiacciando il cervello.
0: Assolutamente.
1: Che è, infatti,
0: sì.
1: Brain freeze.
0: Però questa è una questione vera.
1: Questa
0: cioè,
1: succede,
0: non è un
1: sì,
0: falso
1: sì,
0: mito.
1: Sì. No, questo succede, non so perché.
0: Chi c'è?
4: Pronto? Io non so se è un falso mito, ma mi ricordo che da piccola mi dicevano sempre che se avessi ingoiato una cicca. Mi si sarebbe attaccata al cuore, non vi dico
1: al cuore
4: quando
0: ecco, noi eravamo scesi un po' più in basso dove si sarebbe attaccata,
1: diciamo che eravamo nella zona giusta dove finiva sicuramente finiva, poi come arrivasse beh scusa, quell'altra cosa per cui se ti entra una scheggia risale il corpo fino ad arrivare al cuore,
0: ma dai
1: e poi però che credo che abbia un fondamento vero
0: sì?
1: Questa cosa per cui non so se è una cosa legata alla crescita cellulare o al movimento delle fibre muscolari proprio che arrivi al cuore e si infili e ti uccida è sempre un po' quell'estremismo delle mamme, no?
0: Ma cioè... deve aggiungere il circolo venoso per arrivare lì, no?
1: No, ma credo di no, credo che ci sia. Adesso vado a cercarlo perché mi ricordo che l'avevo cercato una volta e non era così folle.
0: Oddio,
1: però,
0: che paura!
1: La mamma, dobbiamo toglierla! Perché?
0: E lì l'operazione di 20 minuti di taglio del dito con degli attrezzi ovviamente recuperati al momento e infezioni varie che poi ti venivano. Perché è normale, se non muori per quello, muori per un'altra cosa eventualmente.

0: 2022.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
4: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
5: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
6: Let's go! Mighty Award apre all'entate sul Seveso all'interno di Bennett in via Nazionale dei Giovi 249 il 17 giugno alle 18 e fino al 21 giugno non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia, anche con finanziamento a partire da 199 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozio su MightyAward.it. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mighty Award.
7: Alla Coop trovi la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 18 giugno al 1 luglio sconti fino al 50% sulle grandi marche. Ad esempio Barilla, Iomo, Coccolino e Gocciole Pavesi 500 grammi a 1,58 euro, massimo 11 pezzi. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiore informazione a punto vendita.
8: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Rigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
9: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Auto Rigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Auguri
10: Goldi! A Milano dal 1906.
11: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
12: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
13: Ambu, mi piaci tu.
14: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
15: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
16: Io Kamik.
15: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
16: E parto con Skoda Kamiq. I 1000 euro di bonus carburante inclusi.
17: Ci sentiamo, eh?
18: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
20: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
21: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
22: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
23: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
21: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
24: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. direi solo wow!
0: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
24: Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Mangia carote che ti verrà la super vista, ragazzi. Io mangio carote da quando sono bambino, le mangio ancora adesso, le adoro, ma a me mancano 10 decimi, quindi mangiati queste carote, 10 decimi, ti torni la vista. Ciao, c'è dalla Brianza.
2: Ma povera, ma mi spiace.
3: Io ricordo anche qual era la giustificazione di mio padre,
2: cioè
3: ma mangia tante carote che ti verrà la super vista. Ma come fai a dirlo? Hai mai visto un coniglio con gli occhiali?
2: Ah, certo, certo, guarda che questo lo dicono anche i baby svegli, comunque te lo
3: ma ho capito, ma mi ha detto che era un po' più grande mio padre.
2: Allora, torniamo indietro nel tempo, c'è uno dei nostri Rhythmic History 97 per Chase.

0: Si chiamava proprio Obsession, il disco di Chase su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli, falsi miti, quelli che ci raccontavano da bimbi e cui noi credevamo,
1: Ma non solo da bimbi,
0: forse non solo da bimbi.
1: Hanno anche un po' seguito.
0: Allora, sentiamo qualcuno dei vostri messaggi arrivati, pronto?
2: Mangia le verdure, che diventi forte come braccio di ferro.
1: Certo,
2: a parte che non sono mai diventato forte come braccio di ferro, ma poi io come braccio di ferro non ci volevo neanche diventare, era proprio brutto.
1: In effetti, con gli avambracci.
0: In effetti.
1: Che lavoro aveva fatto con quegli avambracci? Il marinaio, giustamente.
0: È giusto, è vero.
1: Quindi forse a tirare le funi? Va a sapere.
0: Potrebbe essere. Ma vi ricordate quando i genitori ci dicevano non bere la grappa perché altrimenti resti piccolo e non cresci? Sono alto 1,60 m e non ho mai bevuto grappa in vita mia. Massimino,
1: tu però pensa cosa saresti potuto essere se l'avessi bevuta allora. Cioè perché...
0: Esatto. Povero.
1: Da noi invece c'era il credo, un po' di grappa fa bene,
0: certo,
1: per i bambini.
0: Sì.
1: Cioè da Bergamo è guardami. Non ti è andata male, Massimino,
0: po',
1: non te
0: lo sei sicuro?
1: Esatto.
0: Pronto?
3: Mi raccomando, non ingoiare il nocciolo di ciliegia perché poi ti cresce un albero nello stomaco. Ciao, caro Giatorino.
0: Però anche lì, scusa,
1: c'è
0: quando
1: il riccio
0: vai e senti... No?
4: Ancora?
1: Torniamo lì alla Big Bubble.
0: Ti rendi conto che non può essere così? Senti quel rumore lì, un po' di...
1: Basta sapere, ne mangiate tante. Stanno uscendo tutte?
0: Potrebbe essere. Allora, chi c'è? Pronto?
5: Ciao, belli svegli, sono Giordano D'Alentate. I miei amici dicevano sempre: non lasciare parcheggiato il motorino o la bicicletta con le ruote in una pozzanghera, perché sennò ti si sgonfiano.
1: Ma non dai,
5: perché? Ciao.
1: Questa è bellissima, questa non l'avevo mai sentita neanch'io. Ma... perché l'acqua succhia, capito?
0: Certo. L'effetto della gomma è come quello della spugna che
1: assorbe, però dovrebbero semmai bagnarsi, non sgonfiarsi.
0: Oppure, pronto.
6: Quando ero piccola mi dicevano che se bevevo troppo acqua poi avrei avuto le rane nella pancia.
0: Ah, certo.
1: Vero.
6: Che sia un falso mito.
0: Sì.
1: Ma beh, dipende da dove bevi l'acqua, se la bevi da uno stagno.
0: A me dicevano i girini più che le rane.
1: Sì, che però poi con calma.
0: Certo, se le tieni lì
1: presto
0: un po'.
1: Tardi.
0: Ma quella che mi fa più sorridere è: io non so se è possibile, ma mio padre mi diceva non contare le stelle perché ti vengono i brufoletti sul culo. Tanti quanti le stelle che hai contato, ovviamente.
1: Ma scusa, ma non... Ma gli astronomi allora? Scusa, pensa che culi orrendi che c'ha. Le grattugie. You make me feel alive again.

0: disco di Anima che si chiama Beautiful su Disco Radio alle 7.35 di questa mattinata che stiamo trascorrendo insieme. Potete farmi gli auguri per l'esame orale di terza media, scrive Riccardo da Pavia.
1: Vai Ricky, spacca tutto!
0: Ma dai che andrà bene, vedrai, sì. vedrai, ti divertirai anche secondo me.
1: Non esageriamo, andrà bene, andrà ok?
0: Vabbè, io volevo essere più, ancora più rassicurante.
1: Ma rendiamola credibile la cosa,
0: okay,
1: capito?
0: Va bene, va bene. Allora, il falso mito più falso della storia, mio padre mi diceva sempre, vieni qua!
1: Sì?
0: Che non ti faccio niente.
1: Certo, sì, sì.
0: Certo,
1: sì,
0: come no. Giù legnate, scrive Davide. Poi, pronto.
2: Buongiorno Disco Radio, ciao ragazzi. Invece buongiorno. Io da sarda, molte credenze popolari c'erano quando ero piccola e sì, ci dicevano di non contare mai le stelle perché ci sarebbero venute le verruche alle mani. E quindi avevamo proprio il terrore di contarle. Poi ce ne sarebbero tante, però lasciamo perdere.
1: Ma no, ancora, dicene ancora.
0: Ma perché le verruche sulle mani? Ma scusa.
1: Ma poi perché questa paura di contare le stelle?
0: Ma infatti,
1: cioè,
0: è così bello.
1: Ma non c'è niente da fare, sto lì contro le schemale, può fare. Cioè,
0: infatti.
1: Cioè, io capisco il resto, che lo so, non mangiare le gomme, non bere troppa coca, le cose. Ma contare le stelle, che male faccio?
0: E non fare la pipì in piscina perché l'acqua si colora di blu.
1: Sì, quello è vero. Bellissimo, quella è bellissima.
0: Oppure.
1: Pensa, io la facevo apposta per vedere se succedeva.
0: E non è mai successo. Che,
1: no, mai. Si colorava di giallo, come giusto che fosse.
0: Certo, cioè, adesso mai quell'alone lì un po'. Buongiorno belli svegli, mia nonna diceva sempre che il passato di verdura era il latte della mucca nera.
1: Almeno il cioccolato fondente, cioè perché
0: Andrea da Origio. Però chiuderei, se il dottor Di Bruno ci concede ancora qualche secondo, a meno che non abbia da dirci uno dei suoi falsi miti.
3: Ma non lo so, cioè mia nonna mi diceva che se mi pisciava in testa la salamandra non crescevo.
1: Eccola lì.
0: Che già
1: trovare una salamandra. Secondo che si alza su due zampe e col pistolino in mano te la fa sulla testa. Cioè,
0: un salamandrone enorme.
3: No, erano i gechi che stavano sul appunto, muro, capito?
1: Manco l'animale giusto beccava, capito?
0: Oh mio Dio.
1: La credibilità delle nonne distrutta in una frase.
0: Però attenzione, perché chiuderei con questa. Poco prima di Natale i miei mi dicevano: Attenta! Che sì, Gesù bambino ti controlla dalle crepe dei muri di casa e poi riferisce tutto a Babbo Natale.
1: Allora, due cose. Prima, io le consoliderei quei muri, cioè se c'hai le crepe in casa.
0: Un filino.
1: E io una stuccatina. Secondo, chi ha murato Gesù bambino? Porca miseria, vogliamo stare attenti quando chiudiamo ste pareti. Porca miseria.
0: Oh, mamma. Vabbè, bello questo tema, lo rifacciamo.
1: Bellissimo, stupendo. Sì.
0: Segniamocelo da qualche parte.
1: E anche da terza ora, secondo me.
0: Sì, potrebbe essere. Allora, diamo la linea al dottor Di Bruno a questo punto.
1: Occhio alle salamandre.
0: Invece è già pronto con le ultime notizie.
3: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata a tutti. Partiamo dallo sport, dal basket, perché l'Olimpia Milano ha battuto Venezia in gara 4 ieri sera, conquistando lo scudetto numero 32 della sua storia, stagione da 3 titoli per l'Armani con Supercoppa, Coppa Italia e campionato. La madre di Sempio, Daniela Ferrari, è stata trasferita in psichiatria dopo il tentato suicidio. Secondo i medici la donna è fuori pericolo ma non è lucida. La 66enne avrebbe assunto un'overdose di tranquillanti per poi chiedere aiuto. Il Comune di Milano ha approvato il quadro economico del prolungamento della M5 fino a Monza. Le 11 fermate costeranno 1,8 miliardi di euro. Parallelamente anche la Regione Lombardia ha dato il via libera alla convenzione con Comune e Ministero. Maturità, oggi la seconda prova scritta per quasi 528.000 studenti in tutta Italia, diversa a seconda dell'indirizzo di studi, latino al liceo classico, matematica allo scientifico, in Lombardia 78.000 candidati, oltre 33.000 in Piemonte. E poi la situazione in Medio Oriente, la riapertura di Hormuz dopo l'accordo tra Stati Uniti e Iran, il traffico nello stretto è in lenta ripresa. Ed è tutto, vediamo il tempo di oggi.
4: Meteo. Ci attende un venerdì ancora anticiclonico sulla Lombardia europee sul Piemonte. Inizialmente infatti prevarrà il sole e i cieli saranno sereni e tersi. Segnaliamo poi nella seconda parte del giorno improvvisi temporali di calore sui rilievi. Le temperature massime diurne su Torino e su Milano toccheranno i 35 gradi. Nel corso del weekend caldo, afa ed umidità saranno i protagonisti. Le temperature massime su entrambe le città saranno in lieve rialzo. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di 3D Meteo.
5: Let's go. La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
6: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
8: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
9: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Allora, venerdì appuntamento con la nostra Rossana Capelli, che tra poco sentiremo a proposito di bontone stile. E beh, insomma, sa se anche lei avesse qualche falso mito da raccontarci, poi magari glielo chiediamo salutandola, sì. Perché chissà che non ci sia qualcosa di inedito che tra le tante cose
1: magari legato al bontone.
0: Può essere. Intanto però ci sentiamo una canzone, poi appunto i dettagli che riguardano l'argomento di oggi. Abbiamo scelto il disco di De Bausa per ricominciare, c'è Magnetic su Disco Radio.

0: il disco di The Bowser che si chiama Magnetic su Disco Radio, lo dicevamo poco fa.
1: La era Marco con la tastiera alla fine qua,
2: Sì, sì, mi sono fatto prendere dalla...
0: Bravo, bravo. Allora, a parte che bravo, quando la porterai davvero sarà troppo tardi.
2: Io la devo portare.
0: Ma sì, tu, con tutti i pianoforti.
1: Ma lui c'ha a casa un pianoforte a coda, Steinberg.
0: Puoi caricarlo sul treno, è un attimo, no?
1: Sì.
0: Allora, ci occupiamo di Bontone Stile, lo vogliamo
1: sì.
0: fare?
1: Sì! Oh. Perché? Sì.
0: Buongiorno Rossa, benvenuta!
3: Buongiorno Fabri, buongiorno Omar, buongiorno Marco e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Ma che bello sentirti calma, ogni venerdì, è vero che si mette pace proprio.
1: Sì.
0: Anche in quelle situazioni lì, quando la pace potrebbe essere lontana, no? Perché insomma, tra vicini a volte i rapporti sono non sempre distesi, giusto Ross?
3: Purtroppo è così. D'altra parte è un po' il problema che c'è quando ci sono oggi le relazioni con più persone, facciamo fatica a gestirle. Quando in realtà basterebbe proprio poco,
0: E in particolare con i vicini ci sono alcune regole che possiamo seguire, per esempio, no?
3: Sì, sono piccole regole. Diciamo che oggi vi voglio dire, innanzitutto, il vicino ideale cosa dovrebbe fare.
1: Okay. Eccomi. Vabbè. Io che trapano alle 7 di mattina.
0: Sì, che gridi buongiorno alle 7 allo stesso modo.
1: Esatto.
3: Diciamo subito che è importante rispettare, c'è sempre un regolamento condominiale, quindi... Aspettiamo
1: certo.
3: gli orari. Ok, Omar. È importante.
0: sì.
1: Certo.
3: La prima regola generale. Poi il vicino ideale in realtà non sporca il pianerottolo che condivide con altre persone, ma neppure decide di abbellirlo, non so, con piante o elementi di arredo, oppure durante Natale mettendo magari delle chiassose decorazioni natalizie. Senza prima chiedere il permesso alle persone che condividono il proprio pianerottolo, perché quello è uno spazio che va condiviso.
1: Rosse, allora più che Natale, Halloween, che tu rientri a casa e trovi un serial killer appeso alla porta del vicino col coltello. Cos'è? No,
0: peggio,
1: una decorazione.
0: Peggio, un manichino con una falce in mano.
1: Sì.
0: Okay.
3: Ecco, e tra l'altro, sempre in questo primo punto, diciamo che il vicino ideale non lascia mai in bella vista sullo zerbino il sacchetto oppure il contenitore dell'immondizia.
1: Certo.
3: Perché così poi mi ricordo di portarlo giù. È
1: sì,
3: capitato,
1: giusto.
3: Purtroppo.
0: E quelli che lasciano le scarpe fuori?
3: Ecco. Anche.
0: Mamma.
1: E quelle che lasciano la suocera fuori?
0: Vabbè, lì, volendo.
1: La moglie fuori, il marito fuori?
0: Ok, no, bene. Secondo punto.
3: Il vicino ideale, quando ci incontra sul portone, sulle scale, in ascensore, ci saluta cordialmente.
0: Ok.
1: Sì.
3: Non abbassa lo sguardo e fa finta di non aver visto. E scambia al massimo qualche parola gentile, magari generica, anche solo sul tempo, senza ovviamente raccontare i fatti propri e soprattutto senza parlare male degli altri vicini.
0: Ma no, mi togli
1: eccolo,
0: il gusto.
1: Ciao. Eccolo,
0: hai sentito
1: impossibile.
0: Quello del quarto piano?
1: Cosa?
0: Attacca la lavatrice dopo le 23.
2: Signora
1: Simonia, scusa, perché no, è normale, c'è la bioraria.
0: Ho capito, però fa rumore la centrifuga.
1: Eccolo, guarda che l'ho acceso veramente. Hai visto come si è acceso? Ha cambiato la voce. L'ho stanato in un secondo.
3: La signora Sironi fa la lavatrice.
0: No, io no, sono molto rispettoso. È che a volte sento le lavatrici degli altri.
3: Ah, degli altri?
0: Degli altri, mica la mia. La mia
3: può anche dire con gentilezza.
0: È temporizzata la mia. Dopo una certa ora non va più.
3: Ah, cazzo, cioè quella è proprio intelligente.
1: Purtroppo più di quelle che la usa.
0: Dai, smettila. Allora, sentiamoci una canzone e poi torniamo ai consigli di buon vicinato che il Bonton suggerisce con la nostra Rossana Capelli. E ci sentiamo anche la canzone di Ice MC Alexia dal 1994.

0: è un po' inquietante questo organetto in sottofondo, no? Nel disco di Ice MC Alexia, che si chiamava It's a Rainy Day, su Disco Radio alle 7.52, siamo con la nostra Rossana Capelli e ci stava dando qualche consiglio, buon consiglio direi, secondo il bon ton, a proposito delle regole di buon vicinato, no? Quindi siamo partiti col non ci si impadronisce del pianerottolo mettendoci cose nostre, piante, oggetti d'arredo,
1: scarpe, immondizia, decorazioni,
0: esatto, senza aver chiesto ai vicini. Poi ne abbiamo detto un altro, mi
1: sì,
0: sfuggito.
1: Ci si incontra, ci si saluta, ah, certo, e si scambiano, certo, quattro chiacchiere in maniera gentile e cordiale.
0: E poi per chiudere invece, Ross?
2: Per chiudere arrivo con questo piccolo consiglio, perché sta arrivando il caldo, giusto?
0: Sì, sì,
2: se
0: sì.
2: Afa, magari non tutti hanno l'aria condizionata, ma soprattutto la sera magari abbiamo l'abitudine di tenere aperte le finestre, e
0: sì,
2: magari per sconfiggere un po' l'afa. Ecco, vorrei dire comunque in questo caso a chi
0: non so se avete sentito l'esordio, ecco vorrei dire
1: sì
2: ecco vorrei dire di fare attenzione a non passeggiare per casa o nudi, o sommariamente vestiti, perché è capitato, perché la città non è poi così deserta e non tutti i vicini vanno in vacanza nello stesso periodo.
1: Non possiamo fare una selezione su chi sì e chi no, cioè come
2: esatto,
1: consiglio da dare?
0: Ma dai!
2: Esattamente, perché questi involontari spogliarelli possono magari offendere chi abita di fronte, o, e secondo me è ancora peggio, divertirlo troppo.
1: Adesso Rossa, però la vita è così grama di soddisfazioni, è così arida a volte che una spasseggiatina, ma proprio letto doccia, voglio dire, non è che no?
2: E non siete soli, sappiatelo,
1: esatto,
2: è tutto qua, poi deve essere consapevole, però magari a qualcuno può dare anche fastidio,
0: insomma. Però Ross, scusami, ci stai togliendo tutto il divertimento così,
1: No, allora io tutto il discorso pettegolezzi lo elimino volentieri, io lo, cioè,
0: sì, sì.
1: Lo spircino devo dire che adesso,
0: ma tu stai al pian terreno, cosa vuoi vedere?
1: Ho il telescopio. Secondo te conto le stelle che mi vengono le verruche sulle mani?
0: No, no, certo, guardi nelle finestre degli altri che è meglio. Va bene,
2: allora, guarda, c'è anche chi prende il sole in terrazza, magari in a qualcuno può dar fastidio, insomma, tutto lì, non è che la
1: che
2: nostra libertà.
1: Però è una cosa curiosa, no? Cioè che comunque il fatto che uno guardi in casa mia,
0: sì,
1: cioè lo solleva, io giro nudo e sono in casa mia, quindi dovrebbe essere lui che non deve guardare in casa mia.
2: Ma involontariamente, magari.
1: Ma che involontariamente? E giri la testa se involontariamente,
0: ma guarda che
1: è come quando scanali, capito? Che ops, guarda che c'è la Mannacci e ho girato di colpo, capito?
0: Comunque,
1: non è
0: Ross, volevo dirti che dagli occhi di Fantini escono i trattini gialli come in Striscia la Notizia, che puntano esattamente.
1: Io ho i traccianti come
0: nella finestra del
1: ogni vicino. Un tot di sguardi ne esce uno rosso laser che vedi dove sto mirando.
2: La finestra di fronte.
0: Oh mamma. Vabbè, cercheremo di seguire i tuoi consigli naturalmente, Rossana. Grazie per averceli voluti dare.
2: Grazie a voi, è sempre un piacere.
1: Ci ricordiamo sempre che la possono trovare su Instagram,
0: sì,
1: e se vogliono,
0: sì,
1: dei consigli personali relativi a Bontone, anche allo stile, Rossana Capelli su Instagram,
0: dove ricorda anche tutti i suoi appuntamenti extra belli svegli,
1: esatto,
0: ovviamente. Andatela a trovare, grazie Rossana, un abbraccio,
2: grazie a voi, a
1: ciao,
2: presto, buon weekend a tutti,
0: altrettanto
2: ciao,
0: a te,
2: ciao.

0: beh, ragazzi, poteva succedere prima o poi, no? Che qualcuno non fosse esattamente d'accordo con la rossa. Infatti, questo messaggio purtroppo dice: belli svegli.
1: Belli svegli, vai, leggi, Fabio.
0: Non sono d'accordo con Rossana Capelli a casa mia.
1: Dagli intonazione, guardi che intonazione c'ha, i punti esclamativi. Dai,
0: leggilo tu allora.
1: No, tu. Belli svegli, non sono d'accordo con Rossana Capelli. Oh. A casa mia giro nuda quanto voglio, è l'altro che non deve guardare. Oh. Se gli dà fastidio è perché doveva guardare altrove e non dentro casa mia. Okay. Brava, oh. Brava. E l'indirizzo?
0: Eccolo.
1: Per capire se siamo lontanissimi,
0: no,
1: o se siamo vicini.
0: Certo.
1: Se devo andare dall'altra parte del Piemonte, no.
0: Non
1: però...
0: ci sono secondi fini, ci mancherebbe no. altro. Ma che scherzi. Allora, stanno per arrivare i baby svegli. Intanto, da Clerici Auto, l'efficienza incontra il risparmio. Scopri Nissan Juke Full Hybrid. Zero compromessi, solo puro stile. A giugno, il City Crossover tecnologico che cercavi può essere tuo a partire da 20.900 euro con il ritiro di qualsiasi usato. E con Nissan Pop Summer hai un vantaggio in più, fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Nissan Juke ti aspetta nelle sedi Nissan Clerici Auto di Como, Cantù e Saronno o su clericiauto.it.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
3: Sabato 20 e domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
2: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
3: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
2: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
4: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
5: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22 98731. Comprooroodoro.it.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
8: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
9: Energy System Italia. Non farti condizionare dagli altri. Il clima ideale a casa tua è solo Daikin in tripla classe A, sia sul raffrescamento che sul riscaldamento. La nostra innovativa tecnologia non solo garantisce un ambiente ottimale, ma elimina anche virus e batteri. Massimo comfort comodamente a casa tua. Operiamo in Piemonte e Lombardia. Per info e prenotazione contattaci su energysystemitalia.it.
10: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
11: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
12: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge. Cupra Raval.

0: www.lombardamotori.it.
1: Allora, mi dicono che c'è il club dei baby svegli, è vero Mariolino? Sei pronto?
2: È vero!
1: Bene, molto bene, che cosa succederà tra poco allora?
2: Sentiamo colme, canzoni, barzellette, battute e soprattutto suonate di flauto e cornamusa se ce ne hanno.
1: Addirittura cornamusa, da ieri ci sono rimaste.
2: Oggi vorrei un'ocarina.
1: Dai, ecco,
2: anche se non è ocarina o bruttina va bene, non è...
1: Dai! Sentiamoci Calvin Harris, prima c'è Satin.

0: qualcuno giustamente chiede.
1: No, è Nicolas che afferma: questa canzone è una garanzia. Satisfy o rimborsai.
0: Certo. Cioè... ecco perché la mettiamo, perché sappiamo che eventualmente nel caso possiamo rifondervi. Allora, abbiamo la sigla dei baby svegli, ricominciamo.
2: Vabbè, è successo. Rifondervi.
0: È giusto, no?
1: Si è rifuso, no? Si è sciolto Marco. Stava certo. Rifondendo.
2: Come alta!
0: La base, voi la
2: sigla? Proprio now! Sì, vabbè.

0: Basta perché l'SMS nel caso è solo di testo.
1: Eh sì, ma invece noi siamo più felici se sentiamo le vostre voci, per cui inviatecene uno di messaggio vocale come questo, per esempio. Pronto, pronto.
2: Buongiorno, sono Maurizio da Novara.
1: Ciao Maurizio.
3: Ciao Maurizio.
2: Stamattina, sì, in collaborazione con l'Università del Massachusetts.
3: Quella, attenzione, attenzione.
2: C'è un furto. Sì. Ho scoperto che i cani a cui piace fare giardinaggio lo fanno nell'orto bautanico.
3: Certo, certo.
4: Certo, certo. Adesso lo so anch'io. Per fortuna
1: abbiamo perso un Fantini. Pronto.
5: Ciao Disco Radio, ho inventato una barzelletta per voi.
1: Oh, grande. Sentiamola. Sì.
5: Ti posso cantare il tornello di una canzone?
1: Sì.
5: E il suo amico: mi dispiace, devo il ritornello a casa.
3: No, ciao. Proprio adesso.
1: Ma che peccato.
3: No, ero quasi curioso di sentirlo.
1: Vabbè, dai che è già pronta un'altra delle nostre novità.
3: Allora, le barzellette inventate dovrebbe essere una rubrica, eh?
1: Sì.
3: Dovrebbe essere un momento a parte.
1: Cioè, la farina del vostro sacco, vogliamo ridere con le vostre, proprio inventate.
3: Sì, però ho capito, cioè, bisogna costruirgli un piedistallo apposta.
1: Sì, certo, ma certo, assolutamente.
3: Bellissimo, bellissimo.
1: Allora, pensiamo intanto a suonare una bella novità e poi torniamo sui vostri messaggi. 393-800-3000, colmi, canzoni, barzellette, battute, suonate di flauto e di cornamusa. C'è John Summit, però, con Shades of Blue.

0: su Disco Radio alle 8:12 c'è il club dei baby svegli, quindi ci sono i vostri messaggi al 393 800 3000. O Mariolino, dai, forza, gestisci.
1: Senti questa.
0: Cosa?
1: Purtroppo una brutta notizia.
0: No,
1: è morto l'inventore della scritta ambulanza al contrario sulle ambulanze, Pir.
0: Incredibile, l'ho capita.
1: Ma sai che non ci contavo?
0: Lo so che l'hai letta.
1: Perché è scritta.
0: Maledetto.
1: No. Ma io poi, scusa, l'ha letta Mariolino, che c'entro io?
0: Lui.
1: Detto maledetto?
0: No, hai sentito male, Mariolino.
1: Come ho sentito male? Tu ti sei sentito male.
0: Sì, anche.
1: Tanti anni fa ed è andato avanti per quella condizione.
0: Sentiamo chi c'è, pronto? Pronto?
2: Ciao, signor Marcello, Dio Fabri, ciao Marcolino, ciao Mariolino. Sono ecco. Alessio Mezzago.
1: Ciao,
2: e
1: Alessio.
2: Forse non lo sapevate mai, l'Università del Massachusetts, in collaborazione con la vecchia fattoria,
1: Olà,
2: ha scoperto che due maiali, quando si salutano, si dicono salumi e baci.
1: Certo.
2: Ciao!
1: Che non è proprio un bel augurio per loro, cioè.
0: Sono d'accordo, pronto.
3: Ciao ragazzi, potete fare gli auguri a papà Alessandro dai suoi bimbi Matteo e Cristian? Grazie.
4: E tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a papà Alessandro dai suoi bimbi Matteo e Cristian. Tanti auguri a te.
0: Bellissimo, pronto, pronto.
5: Ciao, sono Anna Salissone.
1: Ciao Anna.
5: Io sto andando in gita con la scuola.
0: Davvero?
1: Ma che bello! Adesso.
5: Ciao!
1: Ma ciao, dove?
0: Quando finisce la tua scuola? Ma infatti.
1: A settembre.
0: Esatto.
1: È particolare,
0: ma
1: riprende
0: giugno,
1: a settembre.
0: Luglio, agosto, la scuola.
1: Sì. Che non sarebbe neanche male.
0: Ma che bello andare in gita. Cosa?
1: Cos'era?
0: Non lo so.
1: Cos'era? Cos'era? Hanno sparato degli alieni?
0: Pronto?
6: Comunque, secondo me, prima o poi l'Università del Massachusetts ci querela tutti quanti.
1: Sì, sì,
0: credo
1: sì.
0: Anch'io, il mitico.
1: E sappiate
0: meet,
1: che vi coinvolgiamo tutti,
0: sì,
1: non ci andiamo solo in tribunale, belli tutti.
0: Facciamo una class action, sì, al contrario. Allora, non c'è più niente da suonare per il momento, quindi suoniamo una canzone. Allora, dai, abbiamo scelto il disco di Robin Schulz, si chiama Better Times.

0: Le 8:20 su Disco Radio, siamo già piuttosto in ritardo, quindi raffica di messaggi, sei d'accordo Mariolino?
1: Vai, vai!
0: Dai, sentiamo chi c'è.
2: Ciao,
0: pronto.
2: Ciao Disco Radio, sono Sofia da Senago.
0: Ciao Sofia.
2: Ti mancavo, Oggi volevo raccontarvi una barzelletta inventata da me.
0: Oh, ecco, sentiamo.
2: Una signora va dal fruttivendolo,
0: sì?
2: E gli chiede, il commesso gli dice: salve signora, che cosa preferisce comprare?
0: Sì.
2: E la signora: un cavolo. E lui: ok, buona giornata, ciao.
0: La risposta
3: è bella, è bella.
0: Molto.
3: Buona giornata.
0: Pronto.
4: Ciao, allora. Disco Radio, sono Giacomo e vi saluto dalla Sardegna. E sto andando a capocoda cavallo. Ciao.
0: Oh, a capocavallo. Ah no, capocoda cavallo.
3: Te lo diciamo in coro?
0: No, lascia stare.
3: Oh, buona vacanza, volevo dire. Buona vacanza, passare dei giorni lì dove c'è un mare trasparente. In clima,
0: esatto.
3: Perfetto,
0: ma... Pronto.
5: Ciao, sono Gaia da Saronno.
0: Ciao Gaia.
5: Mi fate il buon compleanno? Perché domani è il mio compleanno. Ma domani non vi potrò ascoltare perché non andrò in macchina, starò a casa ad aspettare le mie amiche. Per il mio compleanno.
0: Allora,
5: ciao.
0: Non tanti auguri a te.
3: No, un buon non compleanno.
0: Ma nella canzone dice:
6: buon non compleanno,
3: buon compleanno a te. Come si chiama?
6: Gaia.
3: Buon non compleanno a te. Buon non compleanno a Gaia. Buon non compleanno a te.
0: Pronto?
7: Oggi vado all'asilo che faccio le prove. Ciao. Per la festa, ciao Mariolino.
0: Faccio le prove,
7: ciao,
0: per la festa.
7: Buccellentino.
3: Cosa ha detto?
0: Nel finale non ho capito. Aspetta, pronto.
7: Ciao Mariolino.
1: Ciao
7: bambino Buccellentino.
3: Puzzolentino?
0: Puzzolentino, Mariolino.
1: Ma io mi lavo,
0: Però a
1: una
0: volte.
1: Volta al mese,
0: certo, mica sempre. Allora, grazie ai nostri baby svegli. Intanto, vuoi cambiare auto? Questo è il momento giusto. Per tutto il mese di giugno da AutoVip c'è il tasso zero su una selezione di Renault in pronta consegna. Nuova Clio, Captur, Austral ed Espace. Un'occasione irripetibile per mettervi subito al volante. AutoVip è concessionaria ufficiale Renault. Scopri le sedi a Torino, in via Botticelli, Corso Marche e Corso Tazzoli, oppure a Chivasso, Pino Torinese e nella nuovissima sede di Moncalieri, in via Cavour 7.
8: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11:30 e alle 19:30 su Disco Radio.
9: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
10: Ambù, mi piaci tu.
11: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
12: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
13: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
14: Costumi, occhiali da sole, vestiti da sera, tutto pronto, si parte.
15: Quasi tutto.
14: Cosa manca?
15: Una Jeep nuova.
14: Una Jeep?
15: Da Autolocatelli hanno Jeep chilometri zero, Avenger, Compass e Renegade in pronta consegna e prezzi scontati, e ritirano la nostra in permuta.
14: Beh, se Autolocatelli la valuta e la ritira in permuta,
15: si parte con la Jeep giusta. Autolocatelli ti aspetta a Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo, Cernusco sul Naviglio. Locatelligroup.eu.
16: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
17: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascolta.
1: ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar e Pride, liberiamo la nostra voce.
6: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
17: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno.

0: via Saronese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
2: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1021 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Costume? C'è. Crema solare? C'è. Occhiali? Ci sono. Buoni Amazon?
7: Buoni Amazon?
6: Sì, li abbiamo ricevuti acquistando un'auto usata della selezione del mese da Gruppo Carmeli.
7: Allora questa sì che è una bella partenza.
6: Fai il pieno di estate e di vantaggi. Acquista un'auto usata della selezione del mese e ricevi subito buoni Amazon pari all'1% del valore della vettura. Ti aspettiamo presso i centri usato Gruppo Carmeli a Brescia, Coccaglio e Bergamo oppure su gruppocarmeli.com.
8: Sogno una cantina a vista.
9: Vino, amici, serate che finiscono tardi.
10: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
9: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
10: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
11: Disco Radio.
12: E allora non possiamo esimerci dall'aprire il Tamarraland anche di venerdì. D'altra parte forse è il giorno migliore per far festa, no? Che dite? Apriamo allora, sentiamo chi c'è. Sentiamo.
13: Eccoli. Che roba.
12: Molto bene, molto bene. Allora, come va ascoltato il prossimo Tamarristory?
14: Gridate il vostro da qui, gridate giù i finestrini, sui volume, c'è Tamarristory!

0: Sentiamo chi c'è al 393-800-3000. I tamarri del Tamarraland che gridano il posto da cui gridano.
1: Ciao Disco Radio! Ciao Adriano presente!

0: Buongiorno ragazzi, bel tamarristo di The Other Brothers, boom boom boom dal 95.
1: Sì.
0: Reduci dai loro due grandi successi, Pass the Toilet Paper,
1: yes,
0: che era il primo, e l'altro che era il mio preferito, La La La Hey Hey. Ed erano americani, ovviamente arrivano dal mondo hip hop. Ciao dal vostro tamarrografo.
1: Ma grazie, grazie, grazie.
2: Beh,
1: grazie,
2: è una band che ha fondato tutto sui contenuti, giusto?
1: Cioè... Pass the Toilet Paper. Pass the toilet paper. Pronto?
3: Buongiorno, buongiorno a tutti. Buon venerdì. Qui Marilena da Volpiano, provincia di Torino.
1: Da Volpiano, da Volpiano.
2: Volpiano, Volpiano.
1: Avevo capito Polpiano all'inizio.
2: Oh, io Colpiano. Magari lei va al lavoro con la tastiera, va a sapere. Cioè.
1: Altro che piano, qui c'è la cassa.
2: Sì.

0: Tout bien.
1: E niente, ce l'abbiamo.
0: Le sigle, fa le sigle.
1: Fa le sigle, il nostro produttore il nostro? Ufficiale di sigle.
0: Il nostro, quindi è il nostro
1: produttore ufficiale di
0: quindi,
1: sigle.
0: Quindi talizziamolo.
1: Siglaiolo.
0: Bravo, bravissimo, bravissimo. Partiamo con però. Il pagno, però.
1: Il pagno, sì, il pagno.
0: Attenzione, perché secondo recenti studi si è scoperto che esisterebbe un gruppo di anche di Babbo Natale,
1: sì?
0: Che celebrano le messe solo per lui.
1: Ah, sì.
0: Le sue ore di Santa Clausura. Sapevate?
1: No,
0: adesso lo sapete. Siete
1: assoluta.
0: Delle persone migliori, grazie,
1: vero,
0: al pagno.
1: Grazie al pagno.
0: Senta, passiamo a Federico Saltan.
1: Sì.
0: Ci parla di un film di animazione del 1988.
1: Uh-huh.
0: Dove un gruppo di dinosauri guidati dal brontosauro Piedino.
1: Scusi, come?
0: Piedino.
1: Piedino? Sì, Piedino.
0: Sì, partono per soccorrere Anna, un'attrice ed ex Miss Italia che è rimasta bloccata, poverina, in un crepaccio in montagna alla ricerca della valle incastrata. Tirala!
1: Vabbè.
0: E chiudiamo con Andrea Galetti.
1: Sì. Dobbiamo temere, prof.
0: No, oggi tranquillo. Questo ex calciatore della Roma, diciamo,
1: sì,
0: che allora l'ho un po' sistemato, poi voi capirete... Che avreste potuto temere molto di più.
1: Cioè, sì.
0: Ringraziatemi già anticipatamente.
1: Grazie, prof.
0: Prego, non c'è di che. Questo ex calciatore della Roma degli anni '80 era sempre in prima linea quando si trattava di beneficenza e donazioni di sangue, anche se rendeva sempre complicata la raccolta.
1: Sì.
0: Roberto Spruzzo. Voi capite, conoscendo la bestia.
1: Certo.
0: Qual è stato il rimaneggiamento del professore?
1: Che l'ha detto con molta eleganza, grazie prof. Avrebbe
0: quando volete, sono qua per voi e per garantirvi un lavoro anche domani.
1: No, domani c'è il meglio della settimana.
0: Però insomma, domani però... inteso come avrete ancora un lavoro.
1: Il nostro futuro, esatto. Grazie prof, perché
0: a
1: tutti
0: voi.
1: Ormai lo sanno.
0: Anche in fatto di cinema e spruzzi, Locatelli fa le cose per
1: prof,
0: bene.
1: Però così è

0: prodotti,
1: una spesa particolare,
0: ci sono degli altri prodotti.
2: Il disco,
0: allora abbiamo scoperto, pare che il testo della canzone proponga i nomi di alcuni stupefacenti.
2: Che è una spesa anche quella, insomma,
0: vengono messi in fila
2: Per alcuni è una voce di spesa anche importante,
0: sì solo
2: nell'economia
0: che
2: nell'economia domestica
0: c'è una differenza, no? Di solito si scrive su un fogliettino,
2: sì,
0: lo scrivono su un cartello qui.
2: Ah certo,
0: attenzione.
2: Bella, molto bella.
0: Bene, grazie. Possiamo
2: andare. È curioso che una cosa nascosta la scrivono sui cartelli, tra l'altro.
0: Anche quello potrebbe essere.
2: Forse è per quello che li beccano alla fine.
0: Certo.
2: Cartello colombiano, scemo, fai un tombino colombiano. Forse,
0: esatto.
2: No?
0: E un pizzino colombiano. No,
2: ci ha messo invece molto di più in Sicilia, hai visto?
0: Allora, diamo la linea al dottor Di Bruno, che è già pronto con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
3: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata a tutti. Partiamo dalla maturità, la seconda prova inizia in questi minuti, chiamati all'esame in 528.000 studenti in tutta Italia, prova che è diversa a seconda dell'indirizzo di studi, ad esempio latino al liceo classico, matematica allo scientifico. In Lombardia sono 78.000 candidati, oltre 33.000 in Piemonte. La cronaca ora: la madre di Sempio, Daniela Ferrari, è stata trasferita in psichiatria dopo l'attentato suicidio. Secondo i medici la donna è fuori pericolo ma non è lucida. Intesa tra Politecnico e Esselunga per la riqualificazione dell'ex Westinghouse, via Borsellino a Torino diventerà una passeggiata della scienza. Dopo 12 anni di stallo il comune ha trovato una soluzione, superata anche l'idea dell'hotel che lascerà il posto ad uno studentato. Basket: Olimpia Milano batte Venezia in gara 4 e conquista lo scudetto numero 32 della sua storia, stagione da 3 titoli per l'Armani, che ha vinto Supercoppa, Coppa Italia e campionato. E poi la situazione tra Stati Uniti e Iran: riapre lo stretto di Hormuz, il traffico è in lenta ripresa e scende il prezzo del petrolio. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
4: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club, il meglio della notte, del party set live anche di giorno. Disco Radio.
5: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
6: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
7: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
8: Let's go! The Media World fino al 21 giugno con la Media World Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. Media World.
0: Allora, le 8:41, ma ci sono i messaggini a caso a quest'ora del mattino, hai capito?
2: Non leggerò l'ultima che ha mandato, non la leggeremo, va bene.
0: Una recensione, no, sì, no, che abbiamo dovuto censurare, in effetti. Sì. Allora.
2: Era, comunque dico solo, era colazione da Tiffany,
0: sì,
2: perché hanno sbagliato a scrivere.
0: C'è stata
2: succede il correttore a volte.
0: Qualche
2: allora, messaggini a caso.
0: Sì, come funziona?
2: Ci dovete inoltrare l'ultimo messaggio che avete inviato o ricevuto al 393-800-3000. Deve essere un messaggio di testo, non deve centrare nulla con la nostra trasmissione.
0: Poi noi li mettiamo in fila, li leggiamo su una, diciamo, sottofondo popolare, una base mazurka, e il risultato sarà quello che sentirete tra poco al 393 800 3000.

0: degli Another insieme a 54 Ultra, che si chiama Talk to You sul disco radio, mentre siamo pronti con i messaggini a caso. Abbiamo già spiegato come funziona il meccanismo, no? E vi abbiamo chiesto di inoltrarci l'ultimo messaggio di testo che avete ricevuto o inviato.
1: Che c'è?
2: No, rido perché
1: abbiamo già spiegato,
2: quindi non lo rispiegheremo. Per cui
0: è non ho detto non lo rispiegheremo, anzi era un modo per invece
2: anticipavi quello che stavi per fare.
0: Sai perché? Okay, ci sono due manche dei messaggini a caso, per cui quelli che sono entrati in questa prima manche, ok, a posto così. Per gli altri invece c'è una spiega, certo, che da adesso in avanti vale per chi manderà i messaggi al nostro numero. Quindi l'ultimo che avete ricevuto, l'ultimo che avete inviato, lo inoltrate al nostro numero 393 800 3000. Noi li leggiamo, li mettiamo in fila uno dopo l'altro, incredibilmente, pur non c'entrando nulla con noi, in qualche modo sembrano raccontare una storia, quella dei messaggini a caso.
2: Di testo, di testo.
1: Sì, prima c'è Copeland con la

0: Ieri ho mangiato le mozzarelle di zio Gino e mi sono sbrodolato addosso.
1: Ma spettacolo!

0: Ragazzi, basta, ve lo dico. Porta l'ombrello per il pupo alle 17 temporale.
1: Scusa, avevo mal di testa di nuovo.
0: Danny, di a Mauri di stare bello calmo e andare a lavare l'installata.
1: Ho usato io il garage.
0: Ti stai prendendo, ti stai preparando per andare al centro estivo?
1: E se domani sera ci facessimo una bracciolata io e te?
0: Chiocciola 88 28 75 15 56 62 69, devi dirci qualcosa?
1: Il problema si ripresenterà sempre.
0: Beh, Noemi ha quasi finito.
1: Ho vomitato solo una volta.
0: Ok, ciao, domani.
1: L'ho bagnata stasera, ora per due settimane non gliene do. In quel posto dov'è è diventata verdissima, si vede che gli piace.
0: Beh, se sei bagnata. Allora. Beh, se mi salti addosso così, anche tu, manca un birillo anche a te.
1: Non sono dai gatti.
0: Ha detto la Marta che quelli verranno pronti lunedì, i gatti?
1: L'unico anello di congiunzione che va posseduto.
0: Dovete essere minimo due la mattina.
2: Periranno per mano mia.
0: Controllate acqua, galline e pulcini.
1: Vado in discarica.
0: No, poverini. Ragazzi, scusate, ma esistono i numeri degli ombrelloni con numero e lettera, tipo 32P?
1: Puma e Dea hanno fatto pipì.
0: Ah, quindi è 32PP. Ho per caso assicurazione macchina in scadenza?
1: Riapre il 20 giugno.
0: Lo dici sempre tu. E adesso... Ah, io... Lo, difficile. E adesso l'ho anch'io, sperem.
1: Dai però, piantala su.
0: Hanno sistemato aria condizionata in ufficio, amore?
1: Sarà la stanchezza, non so.
0: Carciofi, ti abbisognano.
1: Vai tranquilla, è solo questione di manualità. Ce l'abbiamo fatta. È stato difficile.
0: Mamma mia.
1: Vabbè, ci proviamo con un secondo giro di mazurka tra poco. Messaggini a caso, l'ultimo che avete inviato, l'ultimo che avete ricevuto, messaggio di testo, inoltratelo a noi al 393 800 3000.

0: La Gigi non lo sa, ma le stiamo facendo una sorpresa e stiamo andando all'acquario di Genova.
1: Guardalo che è una cosa bellissima e super ignorante.
0: Immagino.
1: Ciao, ti va la lavastoviglie e anche il condizionatore?
0: Immagino.
1: Abbiamo finito?
0: La pressa idraulica umana.
1: Lì, chiudi gli occhi e lo butti dove prendi prendi e si casca bene.
0: Peccato che non fanno più il cornetto gelato al whisky, che golosità.
1: Vieni.
0: Ciao, come stanno le cicale? Ti sei abbronzato?
1: Forse è arrivato un pacco oggi.
0: Il disagio.
1: E mi sono già dovuto alzare 3 volte per Nena che scappa.
0: No, qualcosa di meglio.
1: Mi era sfuggito questo messaggio. Si vede che l'hai stupita con la tua performance.
0: Non iniziare.
1: Immagino.
0: Ma no, figurati, amore, curiosità.
1: Poi avevano il capotreno strafigo.
0: Ma sono matti.
1: Buongiorno. Sì, sto accompagnando mio figlio e poi vengo a finire.
0: Io sto tornando a St. Moritz.
1: Naturalmente sotto le amorevoli cure dell'ortolano.
0: Vabbè, noi proviamo, poi...
1: Oggi vengo a casa tua a mangiare la pizza.
0: Fa niente se stai mancando a tutti i compleanni dei tuoi amici,
1: Povero, è in carcere.
0: Ah, minchia. Ti mando il link, così ci vediamo direttamente lì, ok?
1: Dove, in carcere? No, sono in ferie.
0: Vale, vieni alla corsia detersivi allora.
1: Ci vediamo domani sera tipo per una pizza.
0: Conosci la misura delle mie gomme?
1: Se riesco, ti prendo il pesce.
0: Prenotato, tu pensa alla carne e io porto il vino.
1: Bloccato proprio.
0: Va bene.
1: Ci è piaciuto questo secondo giro di Mazzurca.
0: Non male, non male.
1: Allora, c'è una canzone, gli Outcast, Eia, Disco Radio, belli svegli.

0: che si chiama Eia su Disco Radio alle 8.55 nell'appuntamento con i belli svegli. Mi dicono che si avvicina la notizia che ci cambierà la vita, è vero,
1: certo.
0: Quindi sono già pronti gli scienziati che tra poco interpelleremo a proposito di un tema che secondo me vale la pena di trattare. No,
1: oh, mamma mia,
0: guarda che cioè tutte le nostre notizie che vi cambiano la vita in effetti hanno proprio questo scopo.
1: Cambiamo già la risposta è Fregene, però
0: vabbè,
1: dopo vediamo,
0: poi ne parliamo. Intanto, allora, vacanze, vedi, hai detto Fregene in un attimo, valigie, okay. Estate, manca solo l'auto giusta. Da Autolocatelli ti aspetta un'ampia scelta di Jeep a chilometro zero in pronta consegna: Avenger, Compass e Renegade, prezzi scontati, tantissimi colori e allestimenti pronti a partire. Autolocatelli ti aspetta a Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo e Cernusco sul Naviglio. Scopri sedi e orari su locatelligroup.eu.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
1: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Monza.

0: Superiore 32 a Colonia Monzese a Cernusco Lombardone. Info ristorante asahi.net.
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì, come no?
3: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
4: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
5: Bello partire per le vacanze.
6: Sì, ma con quale auto?
5: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
6: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
5: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
6: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
5: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
6: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
5: Info su Denicar.it.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
8: Quando arriva l'estate si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da Usautocenter a Milano in via di Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
9: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
10: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
11: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
12: Cupra Raval V.

0: www.lombardamotori.it.
1: Allora notaio, come sa, c'è il conteggio ufficiale dei messaggi per, diciamo così, definire il successo della trasmissione.
2: Ma oggi non ho parole, 386 milioni 476

0: Un attimo prima di una delle nostre novità, possiamo ricordare, anzi anticipare, perché in realtà non l'abbiamo ancora detto, non abbiamo ancora svelato il titolo della notizia che ci cambierà la vita, che è...
1: Ricordi la risposta che avevo dato prima?
0: Che era Fregene?
1: Dove andavano in vacanze i romani?
0: Allora vedremo se sarà davvero così, però potrebbe essere, potrebbe essere. Ostia, Fregene, come diceva la famosa canzone. Esatto. Le 9:04. Allora, intanto c'è una bella novità, poi ci occupiamo dei romani e delle loro vacanze.

0: Guetta, Sad Girls su Disco Radio, mentre siamo pronti ad occuparci di questa fantastica notizia che riguarda i romani, di cui vi ripetiamo il titolo.
1: Dove andavano in vacanza i romani?
0: Adesso lo scopriamo.
2: Nel continente nero.
0: No, non andavano.
2: Bonzi, bonzi, bo, alle magari... falde del Kilimanjaro.

0: quest'aria condizionata
1: sta condizionando.
0: Sì, mi sta condizionando. All'arrivo
2: tutte
0: della...
2: tue comunque le piaghe d'Egitto, sì, Fabri. Poverino, lì a 24 gradi.
0: Acqua trasmutata in sangue.
2: Sì. 24 gradi secchi in casa per non sudare. Sì,
0: no, beh, anche meno di 24. Però.
2: Sei un passo dalla morte. Ti ci provano in ogni modo a far fuori.
0: No, è che avrei bisogno di vacanze come i romani, che all'arrivo della bella stagione l'antica Roma era un formicaio, assediata dai rumori, dagli odori, dal caldo appiccicoso. Tutto il mondo è paese. Per sopravvivere bisognava farei come il poeta Marziale che scriveva. No, non arte Marziale. Marziale con la M maiuscola, è un nome proprio. Che scriveva: quando stanco dal fastidio voglio dormire, vado fuori città. Anche noi lo facciamo adesso, ha solo anticipato i tempi. Nel borgo di Castel di Guido, a 19 km da Roma, un team di archeologi ha scoperto una villa romana del primo secolo d.C. Gli schiavi hanno portato
2: gli scavi.
0: Cavolo, parlavo di
2: romani. No, perché così sembrava, però sembrava che gli archeologi avessero preso, capito?
0: No,
2: vi paghiamo, scavate! Non
0: gli scavi hanno portato alla luce l'ingresso principale della dimora, caratterizzato da un grande atrio con un impluvium centrale. Accanto a questo...
2: Cioè, non legge scavi, ma legge impluvium. Guarda che hai un cervello che è una meraviglia. C'è una roba incredibile.
0: Accanto a questo monumentale ingresso sono riemerse due sontuose stanze. Sui pavimenti si trovano mosaici che formano una greca, no, e decorazioni a forma di scudo. Questo luogo però non era adibito solo a villa per le vacanze. Oltre alla zona residenziale di lusso, la cosiddetta pars urbana, il team ha individuato diversi ambienti di servizio legati alle attività agricole della proprietà, confermando così che il complesso funzionava anche come azienda agricola, oltre che prestigiosa residenza.
2: Cioè, tu vuoi dirmi che gli antichi romani andavano già negli agriturismo?
1: Nell'agriturismo.
0: Cavolo!
1: È quello.
2: Allora, signor Marziale, venga, venga. Allora, mi pianta, mi tira su i pomodori.
0: Esatto.
2: Poi mi tira su la lattuga, le zucchine.
1: Ma perché
2: romagnolo? E poi ho aperto qua. Sembrava il bernoccolo degli affari. In Romagna non funzionava. Poi, sai, Romagna, Roma, non capisco la differenza, no?
0: Certo.
2: Fa male il romano, il romagnolo, simile più o meno, dai, non si accorge nessuno. Signor Marziale, venga, che andiamo a far fuori il maiale. Dai, andiamo, forza.
0: Comunque. Estate, visto che siamo in vacanza lì nei dintorni di Roma, estate per me è...
2: Cos'è l'estate per voi, ragazzi? Dai. Quando è che dite ok, adesso è estate?
0: Sì.
2: Il sudore, per me è sudore.
0: Quel caldo, il sudore, l'acqua.
2: No, però fammi pensare. Allora, per me, io lo dico tutte le volte, forse mi ripeto, è il profumo dei fiori del tasso.
0: Per me.
2: Degli alberi del tasso. Proprio quella lì è il momento in cui, passando in motorino a piedi, in un posto dove ci sono i tassi, sento quel profumo, è estate.
0: Per me, invece, è cibo fresco, tipo l'insalata di riso, i pomodorini con la mozzarella.
2: Ma è una conseguenza però quella.
0: Però
2: fa estate.
0: Quando c'è
2: estate,
0: quel piatto lì, per me è estate.
2: Quando senti il bisogno vuol dire
0: vero,
2: che è
0: l'estate. È vero. Oppure il melone. E per voi invece estate per me è... Che cos'è per voi?

0: Però mi dà fastidio se c'è la piega in fondo, mi dà fastidio. Mettilo giù bene, per favore. Se no non ci sta il cestino con i piatti.
1: Ma sta parlando con i grilli, non ho capito.
0: No, vedi che siamo in campagna, scusami, no? Estate, facciamo un picnic.
1: Ah, ok, picnic, sì, sì. Io non lo sopporto il picnic, cioè o mi porti le sedie o sediami per terra, non riesco a incrociare le gambe, non ho la mobilità per incrociare le gambe.
2: Ma vero? Mi alzo ogni due minuti.
0: Ma voi che vi vantate di essere così degli atleti, così dei...
1: Sì, non sono i yogi.
0: Ho capito, ma perché cosa ci vuole? Cosa ci vuole incrociare?
2: Non sei su uno sgabello.
1: A parte che è facile parlare quando uno non ha neanche un muscolo in tutto il corpo.
0: Ma intanto non è vero, intanto non è vero.
1: Ma scusa,
2: quando
0: prima,
2: è l'ultima volta
0: qui
2: che hai fatto un picnic?
1: Ecco, occhio,
0: allora fammici pensare.
1: Non l'ha mai fatto un picnic, Fabri, perché sarebbe stato ucciso dalle cicale.
0: No, io ho il cestino di
1: vini. Sì, ma le cicale che fanno cri cri, però io sti moscerini addosso.
0: Ho il cestino di vimini tutto
1: coordinato. Poi è allergico a qualsiasi cosa, cioè.
0: Ma non è vero.
1: È allergico anche ai quadretti della tovaglia, ti dico solo questo.
0: Allora, che cos'è che mi fa davvero estate? Sentiamo.
3: Quando scadono le tasse, Federico da Monza.
0: È vero,
1: c'è la dichiarazione dei redditi?
0: Luglio-agosto, sì. Sì.
1: Però già è già stata inoltrata, È per quello che sudi davanti al commercialista.
0: E quando vi rendete conto che sta arrivando l'estate, quel momento lì voglio sentire. Pronto?
4: Buongiorno, belli svegli. Per me estate è il climatizzatore.
1: Certo,
4: perché io
1: sì
4: faccio il corriere.
1: Bravo.
4: Senza climatizzatore morirei.
0: È vero.
4: 38 gradi.
0: Sì.
1: Però io lo tengo acceso anche d'inverno, cioè io ho sempre l'aria condizionata accesa.
0: Sulle macchine moderne.
1: Però io a casa, per esempio, ho lo switch, ho un tasto che fa estate-inverno, no? Che passa dal riscaldamento, perché ho la pompa di calore.
0: Sì.
1: Passa dal riscaldamento ai condizionatori.
0: Ok.
1: Quello per me è un bel indicatore. Ce l'ho proprio.
0: Quando switchi?
1: Ce l'ho proprio scritto, estate-inverno, capito?
0: Certo.
1: Tac, è iniziata.
0: Qualcuno invece ci scrive: gita in barca sul lago d'Orta, birretta ghiacciata e via. Luca da Pettenasco.
1: Bello, bello, bello, bello.
0: Sì, lago d'Orta, bellissimo.
1: Sì, esatto. Sono stato un paio di volte. No, sono stato un paio di volte, piccolino.
0: Sì, a me piace
1: scuretto,
0: molto.
1: Scuretto, scuretto.
0: Sì, molto, è proprio caratteristico per il colore delle acque scure.
4: Fabri, ciao Omar, Luca, trasporto merci pericolose. Estate per me è quando inizio a tagliare un'anguria al giorno per mia moglie. Fa fuori una al giorno, tipo il lavoro a tagliarla.
0: Ma
4: ciao, buona giornata.
0: Ma una
1: senti,
0: al giorno,
1: senti, comprati quella roba che ho visto su TikTok Shop.
0: Cioè?
1: Sono due coltelli, diciamo, arrotondati, collegati da un'altra lama, per cui tu infili due coltelli, tagli seguendo l'inclinazione, la semicirconferenza dell'anguria che hai preventivamente tagliato in due, e ti esce già la fetta.
0: No, vabbè.
1: No, guarda, ti svolta. Potrei dire anche che potrebbe quasi riuscire a farlo da solo tua moglie.
0: E quello in realtà è il problema.
3: Per me è estate il rumore dei grilli quando tengo la porta aperta.
0: Certo, sì. Allora, le cicale però,
3: O se no il rumore del ventilatore.
0: Potrebbero essere le cicale.
1: Che trita i grilli, tra l'altro. Grilli allora, sono notturni, mentre le cicale sono diurne.
0: Esatto, che sono anche più rumorose dei grilli, secondo me.
1: Quando sono tante, soprattutto, sì.
0: Che fanno quel... è vero, sì, questo rumore qui, quello delle cicale. Allora, a proposito di estate, qual è la cosa che vi fa tanto estate, che vi fa più estate in assoluto? Al 393-800-3000.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
6: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
7: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
6: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
7: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
6: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
8: Alla Coop trovi la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 18 giugno al 1 luglio sconti fino al 50% sulle grandi marche. Ad esempio Barilla, Iomo, Coccolino e Gocciole Pavesi 500 grammi a 1,58€, massimo 11 pezzi. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
9: Let's go! Mighty World apre alle entate sul Seveso all'interno di Bennett in via Nazionale dei Giovi 249 il 17 giugno alle 18 e fino al 21 giugno non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia, anche con finanziamento a partire da 199 euro e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozio su MediaWorld.it. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
10: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
11: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
10: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
11: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
12: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
13: L'estate ha un nuovo ritmo, è quello del Farm Fest.
14: Fino al 5 luglio, ogni weekend, l'agriturismo Il Frutteto del Parco di Ceriano Laghetto si illumina. Tanta musica, cene animate, fiumi di birra, quiz e piatti da leccarsi i baffi.
13: Si cena anche tra i filari immersi nel silenzio della natura. E per i più piccini c'è una splendida area giochi nel verde, tutta per loro.
14: Farm Fest, la grande festa d'estate, ti aspetta. L'ingresso è libero.
13: I posti a tavola finiscono in un lampo. Prenota subito su farmfest.it.
15: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
16: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
17: Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
15: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria, sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. comprooroDoro.it.
18: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
19: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
20: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
21: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
22: È il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
21: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
22: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi: K, Lotto, Umbro, Kiap, Covery, Rifle, Brokers, a prezzi super convenienti.
21: Corri subito da Globo, un prezzo così non aspetta nessuno.
22: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
23: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
24: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
23: Auto Wow, lo dirai anche tu.
25: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
26: Disco Radio.
0: Allora, l'estate per me è... che cos'è che è davvero estivo per voi? Cos'è che vi fa davvero estate? Sentiamo, sentiamo chi c'è.
27: Pronto. Ciao, sono Irina. Per me l'estate inizia quando inizio a depilarmi le gambe.
0: Eh? Quando inizio a depilarmi le gambe.
1: Ah, dopo sono infarto, scusa.
0: Cos'è che vuoi?
1: No, meglio così, a posto. Depilarmi le gambe, va bene, va bene.
0: Va bene, oppure, pronto.
28: Ciao, per me estate è... 900 euro di centro estivo.
0: Ciao.
1: Porca miseria, ragazzi.
0: È tanto, eh.
1: Che cosa gli fate fare per 900 euro?
0: È quello a 4 stelle.
1: Deve uscirmi un fisico quantistico quando lo riprendo.

0: ci porterà.
1: Ah, chissà come sarà la luna di Rimini questa sera, eh. Ah, chissà come sarà, chissà.
2: Senti, mi facevano notare una cosa, sì. Poi ti lascio andare su Rimini.
1: Sì.
2: È la nostra amica che per cui l'estate è depilarsi le gambe.
1: Sì.
2: Ma d'inverno lontra?
1: Ma dai, lontra. Allora, tutti con le gambe depilate stasera a Rimini,
2: sì?
1: perché siete pronti a ballare probabilmente. Venerdì 19, cioè stasera, la Riviera si accende con l'evento più travolgente dell'estate. Il disco Radio Party sbarca in Piazza Fellini per una tappa speciale dell'RDS Party. Quindi preparati a vivere la magia della notte rosa con Matteo Epis, Edo Munari, Valentina Guidi e Don Cash e un sacco di altri ospiti. Ingresso libero, energia garantita, Piazzale Fellini, Rimini. Ovviamente se siete lì, sarà uno fantastico spettacolo da condividere.
2: Se non siete lì, andateci.
1: Prendete un treno adesso.
2: Ma sì, ragazzi, notte rosa è spettacolare, Rimini. Bomba.
1: Lo so io, ma cosa ci vuole a prendere un treno?
2: Dai, Fabri, tu vieni?
1: Io sì, sono già lì, guarda.
2: Ma te le immagini, Fabri, alla notte rosa?
1: Sono sul treno con...
2: Lo spalmano.
1: Se mi dici notte rosa, mi viene in mente la canzone di...
3: Lo sapevo.
1: Di... Berto Tozzi?
3: Sì.
1: Che mi fa tanto estate, tra
3: perché
1: l'altro.
3: Perché sei contemporaneo comunque.
1: Perché sono contemporaneo.
2: Sì, sul pezzo, eh.
1: Però c'è anche chi ci dice...
4: Per me è estate quelli che dicono... Che caldo, che caldo, che caldo. E sì. Poi d'inverno vogliono il caldo.
2: Eh sì, e che freddo, che freddo.
1: E che freddo, freddo, che freddo. Oppure.
5: Ciao belli svegli, per me l'estate inizia quando vedo i miei colleghi senza cravatta.

0: Una volta era quando io vedevo la pubblicità del Festival Bar, ma si vede che sono un po' anziana, quindi
1: non c'è più.
0: Non c'è più.
1: C'è
0: buona giornata, Gabriele.
2: No? Il cornetto agile, lì come si chiama quello che fanno su Canale 5?
3: Che però sì. San Merizzo, no, non è quello.
2: Beh, adesso non c'è una roba con vediamo... cornetto adesso.
4: Può darsi, può darsi. Pronto?
5: La concorrenza. Per me sono gli abiti lunghi, larghi, che puoi mettere senza reggiseno, belli comodi, che svolazzano un po'. Queste cose un po' bucoliche, no? Ciao.
4: No, diceva che tendi a svestirti, no? Quindi l'abito è più leggero e magari manca anche una parte della biancheria intima.
2: E dove, cioè nel senso, quanto vanno, in, cioè nel, capito? L'abbondanza.
4: Vabbè, ma non entriamo.
2: Rimane lì o
4: la gioia o della libertà? È la gioia della libertà. Tu
2: certo,
4: non ti preoccupare,
2: certo,
4: non ti preoccupare. Però scusatemi, nessuno ha ancora detto che l'estate, come dire, è l'estate anche perché arrivano le.
2: Ah, le zanzare. Ma non ci sono quest'anno.
4: Quest'anno meno?
2: No, per me, da me non ci sono proprio, zero, neanche una. Forse una ne ho vista, ma non neanche le tigre.
4: Aspetta.
2: Non ucciderla, Non...
4: No, ma, si è posata. Aspetta,
2: ecco, niente, scusate.
4: No, è andata.
3: L'ho mancata ancora.
2: C'era già qua fuori Greta Thunberg che...
4: Aspetta.
2: No.
4: Si è posata di nuovo, eccola lì. Eccola lì. Niente,
3: data via.
2: Che momento, cioè,
4: l'ho fatta,
2: ma
4: lo
2: cosa?
4: So.
2: Ma cosa è successo?
4: E volevo prendersi, non ce l'ho fatta.
2: Ho capito, ma devi far sentire una. Che va lontano, cioè.
4: Vabbè, era finita,
2: e non si è più sentita, vuol dire che è ancora lì posata, cioè.

0: Te vi abbiamo chiesto, cioè, qual è quella cosa, quel rumore, quel profumo, quel piatto, quell'oggetto, quel vestito che vi fa sentire
1: vai,
0: di essere
1: Salvini,
0: davvero...
1: Vai Salvini, continua, dai, vai, vai,
0: no, avrei dovuto dirlo diversamente, quel vestito,
1: sì,
0: quell'oggetto...
1: ma vi unisce questa cosa comunque, degli elenchi.
0: Allora, l'estate è appunto uscire la sera col profumo di Autan.
1: Beh, bello,
0: è
1: bello,
0: proprio
1: sì,
0: per via
1: sì,
0: delle
1: sì.
0: zanzare che ci sta.
1: Ma ancora riusciti a profumarlo, vero?
0: L'Autan? Ma non è così disgustoso, il profumo dell'Autan.
1: Però, cioè, se sapesse, che ne so, di Chanel numero 5...
0: Invece sa di citronella, tipo, che è una roba così. Per esempio, citronella è una parola che usi solo d'estate. Quando mai usi citronella? Quindi
1: quando
0: lo dici è perché ci sei in mezzo. Estate per me è compleanno, essendo nata il 23 di giugno, Tiziana da Erba.
1: Precisa.
0: Sì.
1: Inizia estate.
0: Sì, 21, dipende un po' dal solstizio. Pronto?
2: Ciao, belli svegli. Per me l'estate è quando mangio il primo gelato della stagione, gli dico ok, è iniziata.
0: Vero?
2: Rigorosamente nocciola e pistacchio. Elisa da Torino.
0: Scusa,
1: ma vero cosa che tu lo mangi in inverno?
0: Io lo mangio, no, ma è vero, perché nel frattempo avevo già buttato l'occhio sul prossimo messaggio, che non ci sono zanzare. Non ci sono zanzare?
1: No, da noi no.
0: Dico, fatevi un giro nel Vercellese tra le risaie.
1: Vabbè, ma ho capito, ma lì sono autoctone, hanno la residenza, allora, sono domiciliate, è diverso.
0: Abbiamo un documentario sulla tipica zanzara del Vercellese.
1: No, ti prego, non rifare un altro momento di... No, ti giuro, ma radiodrammi, basta, non sei capace, Fabri, non sei...
0: Si è posata.
1: E cosa facciamo? Stiamo qua a guardarla adesso?
0: Sì, la osserviamo, okay, come fanno i naturalisti. Ne è volata via, mi spiace.
1: Che peccato. E adesso?
0: E adesso diamo la linea al dottor Di Bruno, che è già pronto con
1: le
0: ultime
1: notizie. Ed è sparita nel frattempo, incredibile.
3: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata a tutti. Oggi la seconda prova dell'esame di maturità, che è diversa a seconda dell'indirizzo di studi. Tra gli 8 quesiti di matematica al liceo scientifico, molte situazioni tratte dalla realtà, come lo studio del livello delle acque del lago di Bracciano. L'autore della versione di latino del classico invece è Quintiliano. La madre di Sempio, Daniela Ferrari, è stata trasferita in psichiatria dopo il tentato suicidio. Secondo i medici la donna è fuori pericolo, ma non è lucida. La 66enne avrebbe assunto un'overdose di tranquillanti per poi chiedere aiuto. Intesa a Torino tra Politecnico e Esselunga per la riqualificazione della ex Westinghouse via Borsellino, diventerà una passeggiata della scienza. Dopo 12 anni di stallo, il comune ha trovato una soluzione e superata anche l'idea dell'hotel, e lascerà il posto ad uno studentato. E poi il basket, con l'Olimpia Milano che batte Venezia in gara 4 e conquista lo scudetto numero 32 della sua storia. Lutto nel mondo del calcio, è morto a 58 anni Igor Protti. Ed è tutto, vediamo ora il tempo di oggi.
4: Meteo. Ci attende un venerdì ancora anticiclonico sulla Lombardia e sul Piemonte. Inizialmente infatti prevarrà il sole e i cieli saranno sereni e tersi. Segnaliamo poi nella seconda parte del giorno improvvisi temporali di calore sui rilievi. Le temperature massime diurne su Torino e su Milano toccheranno i 35 gradi. Nel corso del weekend caldo, afa ed umidità saranno i protagonisti. Le temperature massime su entrambe le città saranno in lieve rialzo. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
5: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
6: Y'all ready for this?
7: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
8: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
9: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Munino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Oh,
0: è tornata.
1: No, basta,
6: è peggio delle piaghe d'Egitto.
0: Veramente, le piaghe d'Egitto. Pronto? Pronto?
10: Ciao Mare Fabri. Per me l'estate dove inizia quando montiamo la piscina a casa.
0: Sì,
10: certo. Così che mi immergo quando torno da lavoro tutto bello caldo e sudato. E per quanto riguarda la citronella, comunque, sì, io la pronuncio tutto l'anno la parola,
0: sì,
10: perché vendo dei profumatori alla citronella.
0: Capito. Però me lo vedo.
10: Buona giornata.
0: Lì che fa il bagno nella sua piscina all'aperto, no? Lui è.
1: No!
0: No.
1: Acqua tramutata in sangue! Ah, nel

0: volte non fanno estate, cioè quando arriva quella canzone lì che dici questa qua sarà il tormentone, non cominci a sentire.
1: No, perché iniziano. No, perché arrivano a Sanremo, è febbraio.
0: Non è detto, a volte arrivano anche un po' dopo.
1: Ma le prime però no, perché arriva Samurai J che ti fa la hit, arriva la Lamborghini e te senti estate già a febbraio. Quindi quando poi arriva quella dopo, cioè, c'è già roba in giro. Infatti è un peccato, secondo me, che anticipino, perché sarebbe bello che uscissero con l'estate.
0: No, non sei
1: d'accordo. Che durassero meno anche,
0: è un
1: capito?
0: Un po' come fanno quei supermercati.
1: Anche a estate inoltrata.
0: Sì.
1: Tipo che escono il 15 di agosto e il 17 già te ne liberi, per dire, no? No, non sarebbe bello?
0: No, certo, certo, sono d'accordo con te.
1: La durata di un fiore di cactus, intenderci.
0: Per me è estate e doversi alzare alle 6 del mattino per portare a passeggio i cani, perché dopo schiumano di caldo e quindi
1: va fatto
0: con un po' di anticipo. Estate per me è piscina e serate danzanti all'aperto. Nico da Beinasco in provincia di Torino.
1: Sei nell'Ottocento le serate danzanti.
0: Una rotonda sul mare
1: a Torino.
0: Bam bam bam bam.
1: Beh, ci sono le rotonde di Garlasco.
0: È il nostro disco che suona.
1: Ah, no, è da un'altra parte.
0: Buongiorno, quando le scuole finiscono e le chat dei genitori si annullano fino a settembre. Ciao dalla Mara.
1: No, non sei nel gruppo mamme, bella. Io sono nel gruppo mamme, non si annulla mai. Ma col caldo voi li fate uscire a giocare? A che ora? Da che ora a che ora?
0: Guarda,
1: ma
0: che...
1: secondo voi le 4 è troppo presto?
0: Guarda che così ci ricolleghiamo al tema di stamattina alle 7.
1: Che era?
0: Ma devono passare 3 ore prima di fare il bagno?
1: Esatto, sì, sì. Allora, Zara è partita finalmente per le... non so se posso dirlo, vabbè. Sì, ormai sì, per addio al nubilato, perché probabilmente non sa ancora la destinazione, la fortunata, la futura sposa. Allora, io ho assistito alla creazione di questo
0: addio. Niente, proprio.
1: Ho assistito a questa creazione di questa sorpresa, di questo addio al nubilato.
0: Che ormai non sarà
1: fatto
0: più una
1: sorpresa. Fatto di 8 ragazze. No, no, no, vabbè, ormai l'hanno presa, la sorpresa c'è. Non sa forse dove andranno, quindi non lo dico. Però tanto non ci ascolta. 8 ragazze che organizzano l'addio al nubilato.
0: Sì.
1: Io ti giuro, Fabri, cioè, ma io non lo so, ma secondo me per costruire una centrale nucleare si scambiano meno messaggi, giuro. E poi ho assistito alla creazione del addio al celibato di un mio amico.
0: Sì.
1: Cioè, Amsterdam, sì, viva le tette, fine.
0: Ma come?
1: Né quando, né come, né niente.
0: Oh,
1: sì,
0: mamma.
1: Sì, chi è?
2: No.
1: Che è? Ancora fiction, dall'altra fiction.
0: È Zara. No. È Zara.
1: Ah, ok. Ha
0: detto che gli hai rovinato la sorpresa.
1: Sai cosa pensavo che partisse invece al telefono?
0: Cosa?
1: La zanzara.
0: Ma no.
1: Mi avrebbe fatto molto ridere.
0: Allora, ragazzi,
1: zanzara,
0: a proposito di cose estive, questa era molto estiva. 1900...

0: che bello era questo disco di Sydney Youngblood. Era il 1989, c'era I Folly I Could, che non so davvero se sia uscito d'estate o meno, ma a me fa tanto estate.
1: Ma perché ti azzardi? Ma perché fai te? Lui fa degli all-in quando hai in mano un 7 e un K, cioè.
2: Non è perché I Folly I Could.
0: Secondo me no, fa caldo. No, cold. Però guarda che io mi ricordo che quella canzone lì e anche questa canzone qua facevano tanto estate ed erano proprio estive. Questa la riconosci, dai, è facile.
1: Io?
0: Dai, prova
1: adesso.
0: Prova a pensarci. Allora, loro sono un gruppo, ma hanno il nome di un famoso attore spagnolo.
1: Banderas!
0: Bravo, bravo!
1: Ne so quanto prima, cioè l'ho indovinato solo perché è l'unico attore spagnolo che conosco. Avrei potuto dire Bardem. Ma non è estiva!
0: Ma certo che lo è!
1: Ma no, ma con questa limonavo il XX secolo io!
0: Ed era inverno.
1: D'inverno.
0: Vabbè, fate finta che non l'abbia messa. Allora.
2: Ragazzi,
0: vabbè.
2: Sono andato a vedere la data di uscita di Folly I Could.
1: Vabbè, ma in Italia?
2: No, no, in generale.
1: Nel mondo, ma non è detto che era.
2: Vabbè, 24 luglio dell'89. Vedi,
0: ve l'avevo detto! Guarda, e allora vai a vedere anche Bandera This Is Your Life. Intanto leggiamo il messaggio di Elena che dice: per me l'estate è la guerra del climatizzatore. Acceso, spento, spento, acceso. Siamo in quattro temperature diverse.
1: No, che
0: voglia, voglia.
1: Ma al lavoro probabilmente?
0: No, in
1: casa. Ma scusa, ma al lavoro? No, che non riesce a trovare quella temperatura. È come te, Marco, lì in studio, che poverino Marco deve stare in perizoma.
0: È acceso, oggi è acceso.
2: Oggi si sta bene.
0: Oggi è acceso sui 20. Infatti ho un blocco, cioè c'ho la
1: certo,
0: spalla.
1: Ovvio.
0: Sì. Adesso andare dallo
1: Marco
0: steopata.
1: Sta bene, Fabri lo portiamo via in barella di solito.
0: Vuoi cambiare auto? Questo è il momento giusto. Per tutto il mese di giugno da Auto VIP c'è il tasso zero su una selezione di Renault in pronta consegna. Nuova Clio, Captur, Austral ed Espace. Un'occasione irripetibile per metterti subito al volante. Autovip è concessionaria ufficiale Renault. Scopri le sedi a Torino in via Botticelli, Corso Marche e Corso Tazzoli, oppure a Chivasso, Pino Torinese e nella nuovissima sede di Moncalieri in via Cavour 7.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Giugno inizia con un blackout totale da GV La Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS FEB Exclusive, tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
3: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. Comprooroodoro.it.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi.
7: Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario. I want it to be
10: free! Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
11: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
10: Globo Sport.
11: E intanto scopri i nuovi arrivi.
10: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
12: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
13: Marta, conosci un'officina affidabile per la mia 500?
12: Certo, vai da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. È l'officina ufficiale di Stellantis. Offre tutti i servizi dei brand Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot.
13: E utilizza ricambi ufficiali garantiti?
12: Assolutamente! E questo mese hai fino al 20% di sconto sul tuo tagliando. Prenota allo 02 23 31 20 89 o su stellantisandyou.com.
13: Prenoto subito!
14: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto per perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
15: Dal 25 giugno fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
16: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli Articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
15: Beer Fest Fermento a Carate Brianza dal 25 giugno fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
17: Costume? C'è. Crema solare? C'è. Occhiali? Ci sono. Buoni Amazon?
18: Buoni Amazon?
17: Sì, li abbiamo ricevuti acquistando un'auto usata della selezione del mese da Gruppo Carmeli.
18: Allora questa sì che è una bella partenza.
17: Fai il pieno di estate e di vantaggi. Acquista un'auto usata della selezione del mese e ricevi subito buoni Amazon pari all'1% del valore della vettura. Ti aspettiamo presso i centri usato Gruppo Carmeli a Brescia, Coccaglio e Bergamo oppure su gruppocarmeli.com.
19: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
20: Sabato 20 e domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
19: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
20: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
19: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
21: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma. Il suono ti avvolge.
0: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
1: Comunque ti confermo, Banderas Festival Bar 91, Arena di Verona.
22: Ma non è l'uscita.
1: Magari è uscita a marzo-aprile, è arrivata
22: che non
1: d'estate.
22: È estate, vedi.
1: No, però magari in Italia è arrivata ad avere successo un po'.
22: E allora
1: più
22: quella
1: tardi.
22: Che è uscita a luglio è arrivata a settembre,
1: ma
22: scusa.
1: No, ma no. Comunque a proposito di estate, vabbè, festa della birra, Stefania,
22: vero,
1: giusto.

0: quando un disco è bello è bello. Quando un disco è bello, estivo o invernale che sia. Free Your Mind su Disco Radio, in fondo all'appuntamento di oggi con i belli svegli, quindi ci dobbiamo salutare qui come al solito per lasciare il posto ad Olga e al resto della mattinata. Grazie al fantastico Marco in redazione.
1: Grazie Marco.
0: Cosa c'entra? C'entra niente. Grazie anche al nostro fantastico Omar Fantini.
2: Grazie Omar.
0: Grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi.
2: Grazie al mitico Fabri, ma soprattutto tutto. Oggi grazie a... Eccola!
0: Era così che volevamo...
2: A lunedì,
0: ciao! Abbiamo lasciato il nostro miglior ricordo possibile.
2: Oh. No!
0: Niente, no, no niente, non muore.
2: La fiction non è...
0: No, non
2: bravo Marco!

Sono le 10:02. Del giorno più spensierato, allegro dell'anno, che è proprio il venerdì, preludio del weekend, del relax, del benessere, del tempo libero. Detto questo, continuiamo il nostro viaggio e questa mattinata, grazie belli svegli come sempre. Eccomi qua, sono Olga, fino alle 13 vi accompagno con le nostre hit più ritmate della città. La voce sta un po' tornando, ascoltiamo subito la novità musicale. Alesso e gli One Republic, anzi gli Alesso e gli One Republic, in realtà è uno Alesso, però Ignorice.

Infatti la novità con la quale iniziamo il nostro appuntamento è proprio questa In Your Eyes. Arriva dalla collaborazione tra gli One Republic, gruppo che sarà in Italia nel mese di luglio con due date, il 9 ad Asti, 9 luglio ad Asti, e il 10 luglio a Bassano del Grappa, Amici Veneti, sarà lì da voi. E Alesso noto DJ dalle chiare origini italiane, visto che il nome è vero, è Alessandro, di fatto lui è svedese. Se siete pugliesi avete qualcosa in comune con Alesso, perché lui di fatto ha dei parenti che arrivano proprio da un paese in Puglia. Insieme formano proprio questa bellissima hit. Olga, le Olghe vi accompagnano fino alle 13, perché dentro di noi esistono infiniti personaggi, quindi perché non usare il plurale quando ci identifichiamo? Rhythmic History tra poco. Subito i Maroon 5.